such passion, such pleasure. I will treasure

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Le classifiche di qualche tempo fa, in questo caso direi di un bel po' di tempo fa, perché siamo nel 1969. Ciao a tutti, Bruno Righetti, Radio 60 70 80. La nostra solita striscia, due canzoni che vi faremo ascoltare provenienti dalla Hit Parade di quel fine agosto del 1969. Qui si tratta di avere una bella entrata grafica, però che c'entra? Siamo tutti giovani. E la prima canzone che andiamo ad ascoltare è quella di Mal dei

0: Massimo Ranieri lo definirei un artista istituzionale per la sua capacità di riuscire nel tempo ad adattarsi alle situazioni e a ritornare sempre e con grande stile e successo nei momenti più opportuni. Anche quando l'Italia fu presa da questa mania dello straniero, lui si ritagliò la sua posizione di artista, si inserì nell'attività teatrale, fece appunto l'attore, conduttore televisivo, per poi tornare ancora cantante e di grande successo e di grande qualità. Insomma, lui e Gianni Morandi non si sono mai persi di vista, nei momenti difficili hanno sempre saputo reagire. Hanno chiuso quindi qui questi momenti la classifica del 1969. Noi adesso ci salutiamo e ci ritroviamo al prossimo blocco, in cui ascolteremo insieme un paio di esempi dalla fine degli anni 80, quel 1979 che era un po' l'anticipatore di grossi cambiamenti per la decade successiva. Da Bruno Righetti a Radio 60 70 80, a presto, ciao.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live.
2: Eccoli qua i ragazzi. I ragazzi mattutini sono già lì in tangenziale loro, vedi? mamma mia. È l'ultimo giorno della settimana lavorativo per molti, è vero? Per tanti finiscono le vacanze questa settimana e da lunedì si comincia a pieno regime, giusto? Se non è lunedì sarà martedì comunque. Mentre molti partiranno nel pomeriggio, Villa! Ci sentiamo nel pomeriggio noi, Buon viaggio e buone vacanze. Allora, buona musica con Pierangelo sino alle ore 9, anche per questo venerdì che è il 28 di agosto. Allora, buongiorno a quelli già alzati, eccoli qua, vedi. Ciao Max, buongiorno Franco, buongiorno Maddalena, buongiorno Mazza, quanti sono questi? C'è anche il Piero già in pista, meno male. Buon weekend a chi naturalmente se lo potrà godere. Io vado con la musica, iniziamo con molta musica italiana questa mattina e c'è un grande José Feliciano, eccolo qua, con Che Sarà.

0: Che artista questo José Feliciano, eh? Come la canta lui, penso che non l'abbia mai cantata nessuno questa. Tolto i ricchi e poveri, insomma, però grande interpretazione, davvero, da pelle d'oca, grande. Che sarà di José Feliciano? Allora, Franco, ho scelto un disco per la tua nipotina meravigliosa.
1: Ciao Pier, buongiorno. Qui un gran temporale con grandi e molto grossa all'inizio. Volevo fare gli auguri alla mia nipotina che oggi, Maddalena, compie un anno. Ciao bello, buona giornata a te e a tutti.
0: Dalle un bacio grosso e guarda cosa le dedico io. C'ha tutto un mondo intorno, ti rendi conto?

0: piccola Maddalena, grazie Franco. E le ho scelto un pezzo bello perché c'è tutto un mondo intorno a un bimbo che compie un anno, insomma. Che vuoi dire? Che ha tutto un mondo intorno. Bello brutto che sia, speriamo sia piacevole. Grazie Franco, auguri ancora alla bimba, davvero col
1: Ciao,
0: cuore.
1: Pier, buongiorno, sono Giancarlo. È possibile ascoltare per piacere Viso d'Angelo dei Camaleonti? Ti ringrazio, ciao, buona giornata e qui si sta scatenando l'inferno. Speriamo che non faccia danni. Ciao ciao.
0: Attenzione ai temporali perché questa mattina l'hanno messo e l'hanno detto che qui al nord qualcosa di cattivo potrebbe anche succedere.

grande ricordo verso Tonino, Paolo, Livio, i grandi dei componenti dei Camaleonti, che insomma negli anni 70 ci hanno regalato anche questo Avviso d'Angelo. Grazie Giancarlo. Allora vado da Gigi di Pescantina e poi anche dalla Barbara di Trento con Alta Marea di Venditti, però nella versione originale dei Crowded House, che io trovo bellissima, e si intitola Don't Dream It's Over. Venditti ha solamente ripreso il pezzo mantenendo la stessa musica e rifacendo il testo. Comunque questo è l'originale, bellissimo.

0: trovo semplicemente fantastica la versione originale che è Don't Dream It's Over dei Crowded House, anche se poi Venditti ha preso il pezzo, ha lasciato la stessa musica e ha rifatto completamente il testo, che è appunto il titolo è Alta Marea. Comunque vabbè. Grazie Barbara, grazie Gigi, bel pezzo, davvero bello, ma bello bello. Allora c'è Piero Di Robbio che sta passeggiando lì, dove sta?
1: Buongiorno a tutti, Piero da Robbio. Camminando stamattina mi piacerebbe ascoltare se possibile Everywhere dei Fleetwood Mac. Scusate l'inglese maccheronico, ma quello è. Ciao Pierangelo e ciao Franca.

0: Allora Piero di Robbio, c'è un messaggio per te.
1: Piero di Robbio, che a San Martino Siccomario, non tanto distante da lui, sta cominciando a piovere, quindi di sbrigarsi a fare la sua festeggiatina, perché tra un po' arriva.
0: Muoviti Piero, dai, corri un po', corri.

0: Allora Villa, mi hanno detto che sta correndo Piero, vedi? Passo andante, veloce a casa. Non si sa mai cosa arriva dal cielo, Piero, è pericoloso, vai. Everywhere, Fleetwood Mac, grazie. Buongiorno anche a Michele,
1: ciao,
0: ecco
1: ciao
0: qua.
1: Piero, ciao a tutti, volevo salutare e augurare un buon weekend a tutto il popolo di Radio 60, 70, 80. Per quanto riguarda la canzone, fai tu che sei una garanzia, Pier. Ciao e buon proseguimento di giornata. Ciao.
0: Grazie Michele, buon weekend naturalmente a tutti voi, lo abbiamo già detto, è venerdì ed è anche il 28 agosto. Mai detto di scegliere una canzone, questa mattina mi sono alzato con la voglia di sentirli perché io li adoro e perciò te li devo far ascoltare, ecco. I Commodores! Ah! Stavolta easy!

0: Che ha fatto questo? Che ha fatto?
1: Grazie per l'informazione, ho girato i cavalli e torno verso casa, me ne mancano solo 5 di chilometri, dovrei farcela, grazie!

0: Io sono innamorato dei Commodores e della loro musica. Grazie Michele.
1: Buongiorno Pier, Massimo da Pavia. Questa mattina, visto quello che sta succedendo in giro, ascoltiamo un bel pezzo dei Cult, Rain. Grazie mille, lo ascolto volentieri se riesci. Buon ascolto a tutti e buona giornata.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ma buongiorno a tutti dal Max in questo venerdì di fine agosto. Oggi vorrei un brano per forza dei Delegation, Darling, I Think About You. Grazie, ciao a tutti e buona giornata.

simpatica, aveva tutte le più belle caratteristiche del mondo. D.D. Jackson con Meteor Man e con Automatic Lover, insomma due pezzi che l'hanno fatta conoscere al grande pubblico e che vabbè, è risultata subito molto simpatica, devo dire, perché poi davvero, sempre di argento vestita, eh? Te la ricordi? Va bene, eccolo il pezzo, Michele di Roxette.

guarda, caro Michele, mi hai fatto venire in mente una cosa. In tutta la mia vita non ho mai regalato un fiore a una donna, ma sono una bestia, io proprio. Questo arriva con 100 rose rosse e io manco un fiore ho regalato. Davvero, eh? Ma non lo so perché. Mi lascia delle bestie. It's Master Beloved, grande pezzo, grande. Colonna sonora, io dico colonna sonora, non so perché faceva parte di questa grandissima poesia. È un film, non è, è una poesia, non è un film quello. Fantastico, vabbè. E che c'è da mettere qua? Mary, per tutti i romantici, un bel pezzo di Kenny Rogers e Sheena Easton. Si intitola We've Got Tonight.

Grazie Mary, perché questo è un pezzo molto molto bello e molto romantico, davvero. Kenny Rogers, Sheena Easton, We've Got Tonight. Bella. Che bella, sì. Non mi sono dimenticato, Barbarella, non mi sono dimenticato. Ci vuole il tempo per fare le cose. Molta dolcezza, molta calma.

0: cara Barbarella, adesso che hai sentito e visto Antonello con Maybe One Day delle Creature, sei contenta, puoi andare al lavoro. Tanto è venerdì, che te ne frega, fra 6 ore è finita. Live
1: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Israele è ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano, e in Cisgiordania, in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia francese Express. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'ANSA, dopo le ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza, a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone, il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. I cauti rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei per lo più in ribasso, fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche, specie in Medio Oriente. Milano tra le peggiori cede l'1,17%, in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine, in un cenno al calcio, l'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase di campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Nel ritorno dei play-off i nerazzurri affrontano la Poelte e la Vive sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20, arbitra il tedesco Schlager. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Buongiorno Pier, buongiorno popolo 60, 70, 80, in viaggio per lavoro, giornatina che a quest'ora ci sono già 25 gradi, cielo grigio, ma non perché minaccia pioggia, ma perché c'è una cappa micidiale di umidità. Dai, volevo ascoltare un pezzo dei King Crimson, Starless, se è possibile. Un saluto a tutti, un buon lavoro a tutti, a chi va a lavorare, e un buon riposo a chi è a casa a oziare. Ciao!

0: Questa è la musica di King Crimson, Charles. Grazie Andrea. Abbiamo sentito le condizioni meteorologiche anche su Bologna. Siamo quasi a posto. Guarda, vero?
1: Visto quello che stiamo ascoltando, sì, stamattina, io per rimanere in Italia andrei su due Mattia, un gruppo che era molto molto avanti per l'epoca. Qualunque è uguale, se ce la fai ti sento sarebbe ottima.

0: Grazie Remo, perché a me Empatia Basal piacciono molto. E questa ti sento poi, vabbè. Ma c'è anche qua un repertorio molto interessante, molto dolce, da ascoltare da Cavallo Bianco, c'è tutto un mondo intorno, a Solo Tu, eccetera, eccetera, ma perché? Ma quante ne hanno fatte Mattia Basal e quante ne ha cantate Antonella?
1: Ma buongiorno Pierangelo, Maurizio. Volevo sentire di Zucchero, Bacco per Bacco, ok? E ti auguro un meraviglioso weekend, ok? Ciao carissimo!

0: sempre riuscito a dare ai suoi pezzi un ritmo incredibile, devo dire, Zucchero, Però c'è anche da dire che è sempre accompagnato da dei signori musicisti, possiamo anche dirlo che non ne ha sbagliato uno lui, Ci ha messo un attimo a arrivare al successo, però quando è arrivato con rispetto poi è partito, Va bene, grazie Maurizio, buon weekend a te, a Valentina e a tutti i tuoi conoscenti. Qua vado a fare un giro ai Gia Marine perché ci sono le ultime sabbiature.
1: Buongiorno Piero, oggi mi piacerebbe ascoltare per partire carico Don't Go Breaking My Heart di Elton John. Guarda che le sabbiature sono le ultime, ti aspettano qua, sabbiature.
0: Sono le ultime, Mauro?

0: se siete dalle parti di Gia Marina e avete per caso la macchina in panne che non parte, sappiate che abbiamo un addetto che si chiama Mauro ed è il proprietario della casa della batteria, che in qualsiasi evenienza vi fa partire l'automobile. Non solo, ma di giorno fa anche le sabbiature lui. caro Mauro, salutami quella super gnocca lì della Barbara, salutami il grande Filippo, salutami tutti, è un po' che non vengo dalle vostre parti, verrò a fare le ultime sabbiature, vengo a novembre io, davvero, a novembre vengo, già deciso che... Casa della batteria Egea Marina, vedi? Mauro, è fantastico, è fantastico.
1: Pier, buongiorno, sono in posto.
0: Sì.
1: Niente, volevo dirti buon fine settimana a tutti, ti ascolto sempre, scrivo poco, comunque sono sempre presente. Metti su un disco e di un po' di carica, dai. Buon fine settimana a tutto il popolo, ciao dal Bosco.
0: Grazie Bosco per il buon fine settimana, grazie. Vuole un pezzo che dà la carica, guarda che te metto io.

0: Sono le 8 e 5 minuti di un grande venerdì 28 agosto. Buongiorno Italia, ben alzati con My Sharona, erano i Neck. Abbiamo augurato buon fine settimana anche al nostro amico Bosco. Grazie, ciao Bosco!
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier, buon venerdì. Buongiorno. A tutti. Allora, io sto ritornando a casa dopo aver fatto la notte al lavoro e ancora devo andare alla nanna. Sono andata a fare colazione con un collega e bene. Niente. Mettimi una canzoncina tranquilla che mi ecco, faccio addormentare. E che dire, un bacio, un abbraccio a tutti dalla Lori. Ciao ciao
3: Lori, guarda, sei pronta? Ecco.

0: va bene questa, Lori? Ti addormenti tranquilla con Gary Moore, con Steve Got the Blues? Ciao, buon riposo, mi raccomando, Lori. Allora, aspetta, Barbara, che devo chiedere a Mauro se fa anche i massaggi lì. Mauro!
1: Buongiorno, Pier. No, la batteria della macchina non mi serve perché non ho la patente. Però un massaggiatore, se c'è, che ascolta la radio, quello sarebbe molto gradito.
0: Vediamo, Mauro, fa anche i massaggi lì o fai solo le sabbiature? Beh. Non so, va, le donne vogliono i massaggi, cioè, non ho capito, alle 8 la mattina vuole un massaggio.
2: Buongiorno Pier, sono Diego, io ti ascolto tutte le mattine, anche se non posso perché devo parlare anche piano che sono al lavoro. Niente, oggi siccome non riuscirò a chiederti una canzone, te la chiedo di mattina, adesso, perché sono da solo qua al lavoro. E quindi mettila te a tuo piacere dei Genesis, visto che sono il mio gruppo preferito, i Genesis e Phil Collins. Grazie, buona giornata e buon fine settimana.

0: Allora, Barbara, qua c'è un signore che adora fare i massaggi, soprattutto quelli in digitopressione. Che vuol dire? Digitopressione. Vada. Ma secondo te qua che digitale? Che vuoi digitare?
1: Buongiorno, grande, che... ascoltatore, io mi metterei in coda con la signora col massaggio, però io vorrei anche una skin care. Va bene, il signore faccia sapere che teniamo appuntamento. È stato bello, bello vedere questi personaggi a portata di mano.
0: Abbiamo tutto noi, abbiamo chi fa i massaggi, abbiamo di tutto qua, c'è di tutto. Guarda, questo qua fa i massaggi in digitopressione.

Va bene. Era Follow You, Follow Me di Genesis. Grazie Diego. Non è solo il tuo gruppo preferito questo, eh? Ah, ecco, c'è, cioè, tanto bello. Allora, posso andare da Antonella? Buona giornata, Antonella, buona colazione. Ah, ti regalo la canzone che hai richiesto, che è Samba Patì di Carlos Santana.

0: Hai ragione, però è davvero, cioè, no,
1: mi sembrano un po' esigenti stamattina le signorine qua alla radio. Adesso cosa, il prossimo cos'è? Toy Boy che vogliono, eh?

0: Non so, è Pier che dice questa cosa, guarda. Invece le signore qua sono.
1: No, le signorine, le signore vogliono essere solo coccolate, massaggiate e nient'altro, niente toy boy. Il toy boy fa il lavoro, perché la figura, le mani vogliono anche quello. Basta, solo quello, già, punto, basta, non chiediamo nient'altro.
0: Basta. Lascia stare il resto, lascia stare.

0: sbagliato io sbaglio. Sì, sì,
1: sei tu, io sono Stefano.
0: Ah, Stefano, sì,
1: poi
0: scusa.
1: Col massaggio, poi si piange sempre là, quindi vabbè, turbine.
0: Sapevo io, sapevo. Allora, qua mi scrivono che la digitopressione non è altro che il massaggio shiatsu, arte giapponese. Sappiamo tanto come prima, perfetto.
2: 60, 70, 80, by Studio Più, è la radio.

0: Ma lascia stare, queste, stamattina c'hanno la digitopressione. Ma pensa,
1: ci sono tu, anch'io, felice mattina.
0: Eccola qua un'altra.
1: Allora Pierangelo, io direi che digitopressione, riflessologia plantare, quindi digitopressione piedi, digitopressione corpo, shiatsu, tutte cose che portano un benessere incredibile a tutto il corpo, agli organi, ai certo, muscoli, alla mente. Niente sì, di meglio che un sottofondo di Jennifer Rush, The Power of Love. Bye bye.
0: Ci penso io alla musica, ci penso io. Fate il massaggio voi che io arrivo, fate il massaggio.
2: Una cosa importante, vogliamo Pierangelo che con la sua musica mette tutto in sottofondo. Tipo
0: certo,
2: che mette la mattina questa musica come Carlo Santana, tanti Rostio, tutto in sottofondo. Dunque Pierangelo deve venire a fare, come si dice?
0: Sì, sì,
2: no. Neanche il musicista, non so trovare l'aggettivo, insomma io voglio Pierangelo anche che mette tutta questa bella musica.
0: Intanto che fate il massaggio io metto la musica. Ho capito, hai capito?

0: Hai capito? Hai capito, Stefano? Impara qua. Senti qua.
1: Non devi solo metterci la musica. Poi, quando abbiamo finito, ti meriti un trattamento anche te. Si chiamano più trattamenti in questo caso, perché portano benessere.
0: A quattro mani io lo voglio. A

0: Sono anche gentili. Questa mattina ha voglia di coccole, ma la coccola è la cosa più bella che ci sia, Se lì sul divano, la coccola, vedi? Ah.
1: Sarai accontentato.
0: Eccola là, siamo a posto. Bene, bene. Alla musica ci penso io, non preoccupatevi voi. Ce l'ho io il repertorio giusto per fare sto cosa. Vedi che ti regalo anche il Cool and the Gang. Voglio.

che poi noi qua abbiamo a che fare non con ragazzine, cioè noi abbiamo a che fare con donne mature che, è vero, è giustamente dopo una certa età la coccola dire massaggio

chiamano come te pare. Però è vero che in qualsiasi ambiente in cui si fanno determinate cose, è vero, tipo studi dentistici dove si fanno operazioni, oppure nei centri massaggi professionali, c'è sempre questa colonna sonora musicale che io non ho mai trovato azzeccata. Bisogna che ci vada io, perché qua è vero, bisogna mettere la musica giusta, bisogna mettere... musica giusta al momento opportuno, vedi, tac, tac, tac, è come fare una punturina, tac, ecco, tac.

0: hanno fatte di Power of Love, non lo sai, davvero? Questa è una delle più belle, forse, di Jennifer Hatch. Va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene. 8:36, ci siamo scaldati qua, eh.
1: 80 live. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino per un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulla scia di tali tensioni si allerta il governo britannico per un piano per affrontare un possibile scenario di guerra. Nicola Compagnone.
2: Un piano governativo per allertare le famiglie ad attrezzarsi, in particolare a scorte alimentari a sufficienza, lo rivela la stampa britannica nel pieno delle crescenti tensioni con Mosca dinanzi agli scenari peggiori. Uno di questi sarebbe quello di una futura eventuale nuova ondata prolungata di gran caldo o un'altra pandemia, ma una delle ipotesi considerate è proprio quella della guerra. Si tratta di un vademecum destinato a spiegare anche alla popolazione come comportarsi opportunamente in caso di crisi e permettere ai sistemi di emergenza di orientare le risorse alle persone più vulnerabili. E non si tratta di un'ipotesi astratta. Il piano, svelato innanzitutto dal Guardian, ha anche un nome eloquente: War Book, libro di guerra, e ne esplicita anche l'organigramma che avrebbe al vertice Louise Haig, la prima segretaria di Stato, ossia la vice del premier Andy Barnum. E non è l'unico paese ad attrezzarsi, in particolare la Francia da mesi ha formalizzato in una circolare del suo Ministero della Salute l'organizzazione sanitaria da allestire in caso di guerra, in collaborazione col Ministero della Difesa, anche per accogliere un eventuale afflusso importante di militari feriti, assegnarli alle strutture più idonee e poi, se stranieri, rimpatriarli. Misure analoghe sono state predisposte, almeno da luglio scorso, da Berlino.
1: È salito a 469 morti accertati l'ultimo bilancio della gravissima piena di fango che ha travolto il nord del Nepal al confine col Tibet. E sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi tre italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. È atteso oggi il picco delle alte temperature e nelle previsioni, pur con settembre alle porte, potrebbe rivelarsi in diversi quadranti il giorno più caldo dell'estate. Diramata l'allerta rossa dal Ministero della Salute per 9 città del centro-sud. Calcio: sono usciti ieri sera i sorteggi di Champions League. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: Tochi si rivede. L'urna di Monte Carlo, che ieri ha sfornato per la terza stagione consecutiva il maxi girone di Champions League, ha deciso che José Mourinho con il suo Real Madrid ritroverà i suoi due amori italiani. L'Inter è portata al trionfo nel 2010 e la Roma, che con lo Special One ha disputato due finali europee, una di Conference vinta e una di Europa League persa con polemiche e rigori. È comunque andata discretamente alle quattro formazioni nostrane. L'Inter in prima fascia affronterà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Il Napoli la vedrà con Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal e Viking. La Roma, che torna in Champions dopo 7 anni, incrocerà Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e K-Atene. Infine il Como, esordio assoluto in Europa per i lariani, che 7 anni fa militavano in Serie D, ha trovato Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Betis Siviglia, Lipsia, Feyenoord e K-Atene. Domani sarà definito il calendario delle sfide.
1: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Mazza, che massaggio che sto facendo, signorina. Quattro mani queste. Ma davvero, proprio un bel massaggio. Mi dica quando mi posso girare, per piacere, perché adesso... Tutto sulla schiena proprio, c'ho un dolore qua, grazie, sì, qui dove c'è la cervicale, qua. Ecco, scenda, scenda, beh, lì, brava, brava, brava, continui. Ho fatto davvero un bel massaggio, grazie Donatella, posso girarmi? Se mi giro, posso girare? Grazie, grazie. Sì, no, basta. Faccia un po' lì. Lì sul petto, sul petto, sul petto, sul petto. Un po' sul collo lì, grazie. Lasci stare, lasci stare.

0: Vedi che qua mi dicono anche come devo fare. Ah, bisogna fare così, bisogna
1: attento
0: fare,
1: cioè... che devi girarti piano piano, prima su un fianco,
0: sì,
1: poi rimani lì un attimino. E poi piano piano ti giri, mi raccomando, mai movimenti veloci.
0: Mai. Eccola la. Basta, lascia stare, lascia stare. Ho fatto come mi hai detto.

Ecco, questo è un pezzo che va molto bene quando si fa la parte davanti. La parte davanti, every breath you take the police, va benissimo. Molto rilassante come pezzo, tranquillo. Ha finito, signorina, per piacere, perché... Ha finito? Grazie, grazie. Posso andarmi a fare la doccia? Perché dopo tutto questo olio che c'ho, mamma... Quanto olio che c'ho! Perché non se ne va neanche con la doccia sto olio qua? Cioè, che olio è? Olio di cocco? Vabbè, grazie per il massaggio, grazie comunque. Grazie, grazie. Mi ci voleva questa mattina perché c'è un po' di dolorini qua e là. Ho bisogno di mare, ho bisogno di sole, ho bisogno di caldo. E allora un bel pezzo di Mike Oldfield.

Quando si fanno queste cose c'è bisogno anche di molta atmosfera. Io penso che Mike Oldfield, Jean-Michel Jarre, è vero, Alan Parsons, tutti sto gruppi facciano il loro, quando si fanno certe cose. Vabbè, 8:52, buona colazione agli ultimi alzati, guarda, il mattino. Ernesto, Palmira, Simonetta, buongiorno a voi. La volevate proprio questa grande e bella canzone di Barry Gibb, interpretata anche da Barbara Streisand, che non ha bisogno di molte presentazioni, devo dire. Questa è Gil.

0: Ultimo giorno della settimana, è venerdì ed è anche il 28 di agosto, molto romantico, eh? Come risveglio, quest'oggi. A me piacciono queste cose, perciò se voi poi voi mi date anche una mano siamo a posto. Vabbè. Io ho finito, me ne posso andare. A risentirci a lunedì e anche nel pomeriggio, vabbè. Ancora per una settimana. Ci sentiamo il mattino, va bene, che c'è? Ultimo disco, ultima richiesta, ciao a tutti, Pierangelo oggi, ciao, chi c'è?
1: Ciao Pier, buongiorno, Carlo Iesi Ancona, stamattina ti richiedo un brano per, di grande Augusto, dei Nomadi, Ho difeso il mio amore, e lo dedico a tutti quanti, e un abbraccio a tutti e buongiorno e buona mattinata a tutti quanti, Pier, anche a te, ciao, grazie, ci sentiamo al bar nel pomeriggio. Poi adesso intanto chiamiamo Samantha e le conigliette per oggi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Putin non attaccherà la NATO, ci ho parlato, riferisce Donald Trump parlando ai giornalisti ed echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa suoi presunti piani aggressivi. Conferme arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra. Le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulle intenzioni di Mosca, ma anche sulle rispettive difficoltà nei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, sarebbe stata incentrata la recente visita del capo della CIA Ratcliffe, su cui l'Europa non era stata informata, riferisce la Commissione. La Chiesa è chiamata a promuovere la pace e costruire ponti, le parole del ministro degli esteri Vaticano Gallagher, incontrando i vertici della comunità cattolica di Mosca, dove nei giorni scorsi era stato ricevuto anche dall'omologo russo Lavrov. Il cadavere di una 45enne è stato trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri allertati dalla madre della donna, che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo ci sarebbero segni di ferite da arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, a partire naturalmente dall'omicidio. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria. Un operaio di un'azienda agricola è morto dopo essere scivolato in un tino durante l'operazione di vendemmia. Il 50enne Angelov Alexander Macedone sarebbe rimasto schiacciato dalla coclea all'organo meccanico usato per smuovere il contenuto di tini, immediati ma purtroppo inutili soccorsi, e si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza. Calcio: dopo il maxi gironi di Champions, oggi l'urna di Monte Carlo sfornerà anche i gironi di Europa League, presenti Juventus e Milan, e Conference, dove avremo l'Atalanta di Sarri. Ieri in Ungheria i bergamaschi hanno infatti sconfitto per 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno dei preliminari, gol del subentrato Scamacca al 27esimo del secondo tempo, ed è tutto grazie della ascolto.
2: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Buongiorno ragazzi. Allora, io posso dire un'altra cosa, la posso dire? Poi me ne vado. Non è...
3: Ma perché?
2: No, è una cosa di passaggio. Sono di passaggio, non è un ragazzo di passaggio. Non so perché tutte le notizie sulle scoregge ce le mandano a noi. Cioè, vi ispiriamo questo. Cioè, il nostro programma vi ispira questo. Cioè, vi spinge a mandarci queste notizie. Cioè, non. C'è un uomo che ha rilasciato un peto di 40 secondi. Non so se l'abbiamo già commentata questa notizia, ma penso di sì. Cioè, magari non 40 secondi, magari un 20, 25. Questo ha battuto i record. 40 secondi, ragazzi. Cioè, una roba. Cioè, veramente non esagerato, non è messo anche in posizione, c'è la foto anche in posizione, ci sarà un nel Guinness, nel Guinness Record, cioè è normale, anche se è una cosa un po' così, un po' ma si dà un sacco di aria con gli amici, cioè nel senso che vabbè ragazzi, vabbè, se non capite queste battute, però io me ne vado a Castelgoffredo e non torno
3: ma
2: più,
3: perché
2: cioè, non,
3: a Castelgoffredo
2: avanti ragazzi, non, allora io in questo periodo non ho potuto non sentire tutte le repliche che ha messo Ugo e vorrei picchiarlo. Vabbè ragazzi, adesso vabbè, dai, siete vabbè. Cattivi veramente. Cioè non, invece c'è gente che si lamenta dell'altro, il pagliaccio balbuziente, così lo chiamano. Manco dopo 20 giorni di ferie si è presentato puntuale. Vabbè, ma quello è fatto così, cioè non è che, ma ragazzi, quello c'ha dei problemi, cioè, io c'ho dei problemi, Ugo ne ha altrettanti, quello ce li ha tutti insieme, cioè non è che tutti quello insieme. C'ha tutti i problemi che ci avete anche voi, ce li ha lui, anche se non è sposato, c'è i problemi di uno sposato da 20 anni, cioè c'ha i problemi di un single, c'ha i problemi di tutti. Adesso non posso fare la specifica, però c'ha i problemi di Jason Momoa per esempio, no?
3: Perché?
2: Jason Momoa c'ha dei problemi. Cioè voglio dire, vai tu alla Despara a fare la spesa se sei Jason Momoa, cioè non vuoi farlo, per dire alla Despara, potevo dire al Simpli anche, non è? Al Lidl, te immagini Schwarzenegger al Lidl, dai, non tra gli scaffali, non andiamo avanti, vabbè, comunque buongiorno, ben trovati ragazzi, ce l'avevamo quasi fatta, potevamo estinguerci e non è successo, non è successo, uno dei tre.

0: poteva morire, cioè non, si estingueva il programma immediatamente, cioè non, spegnete tutto, via, non, invece noi due siamo ancora vivi. Ugo per il momento adesso non,
1: per poco,
0: c'ha
1: per
0: una
1: poco.
0: Cera strana, ragazzi, non,
1: c'è una cera strana,
0: sì, ogni volta che mi giro vedo la morte dietro di te adesso, non, con la falce, non so come mai, non so come mai. Va bene, va bene, va bene. C'è uno che si lamenta, che dice: ma Ugo ride sempre, ma ride a pagamento. Certo, a pagamento, non
1: è che si scemo,
0: prendi soldi, sì, è scemo, non, ride troppo forte e mo gli abbasso il microfono, che devo fare? Non,
1: mamma mia, che palle, però sta
0: vabbè, la gente, oh, tu devi accettare le critiche, però
1: ho capito, però
0: ridi meno, chiudi la bocca, ridi da bocca chiusa, prova, così, molto meglio. Studi sul DNA hanno rivelato, catavolo, ce l'hai con me questo, non, io che non ho manco studiato bene, che l'essere umano era quasi scomparso 800 milioni di anni fa. 800 milioni di anni fa,
1: è sicuro?
0: Tantissimo.
1: Sì.
0: 800 mila anni fa. Ah, 800 mila anni fa. 800 mila, se no 800 milioni. che sia, c'era l'euro, c'era già l'euro. Vabbè, comunque, ma l'euro c'era.
1: Ma dove?
0: Allora, tu non sai la storia.
1: Lo sapevo. Lo sapevo.
0: Vedi che non sai la storia.
1: Lo sapevo.
0: Al tempo dei romani, no?
1: Eccolo.
0: Al tempo dei romani. Ma se vuoi vado ancora indietro.
1: Parti dalla preistoria.
0: Parto dalla preistoria.
1: Certo.
0: Allora, se tu analizzi la preistoria, i soldi c'erano secondo te?
1: No.
0: Certo che c'era, c'era il baratto, c'è il baratto.
1: Ah, è vero.
0: Tu dai una cosa a me e io mi prendo anche l'altra cosa. No,
1: ma era
0: già
1: baratto,
0: eravamo già italiani, eravamo già in tutto il mondo, avevamo esportato la nostra politica italiana. Vabbè, c'era il baratto, tu dai una cosa a me, io do una cosa a te, no? Quella è una moneta unica, quella è una moneta unica. Certo. C'erano altri popoli, magari un po' più eruditi, dicevano: no, ma noi paghiamo con quei sassolini, così pom, pom, pom, pom, pom, con la clava in testa, ma stai zitto, ok, paghiamo anche noi col baratto. Poi sono arrivati i romani, no? La prima moneta è stata romana, no? La sai, no? La sai?
1: No, non lo sapevo,
0: non sai niente. Vabbè, la moneta è stata romana, la moneta, il sesterzo, sì. E se vado dritto, allora
1: no,
0: pom, pom, pom, pom, ammassato il botte. Cioè, tutti quelli che cercavano di andare dritti, botte su, infilzati, ammazzati, impiccati, i romani facevano una volta si moriva con le spade, cioè, con i coltelli, non è che si moriva così con una bomba, cioè, non, una bomba intelligente, lì proprio male, una forchettata, c'erano gli spiedi umani, c'erano, dice, andavi in giro per strada, dicevo: oh, uno spiedo, no, era pieno dei spiedi infilzati di qua e di là, c'era una cosa truce proprio, non è. Vabbè, c'era una moneta, era come l'euro adesso, no? Anche i romani, insomma, erano portatori di moneta unica, e anche l'Europa è stata portatrice di moneta unica. Vabbè, comunque 800.000 anni fa l'essere umano si poteva estinguere, io non lo sapevo, erano rimaste solamente 1280 persone e poi hanno ripopolato il pianeta. Ma o hanno distribuito dei Kamasutra a tutti, perché da 1280 arriva a quanti siamo? Cioè, non siamo una, per non parlare dei cinesi, quella è una razza a parte.
1: Una razza a parte.
0: Cioè, quello è un popolo a parte, quello c'è da 6G, c'è da cinesi, veramente. Se tu vai in Cina, come arrivi all'aeroporto, ci saranno almeno 70-80 mila persone che ti aspettano. Dice: ma che mi conoscete? Bla bla bla bla. Vengono pagati solo per quello. Cioè, vai in giro in Cina, non cammini per terra, tocchi sulla testa dei cinesi, no, come le formiche, c'era una roba incredibile. Vabbè, comunque da 1280 persone hanno cominciato a e siamo arrivati a, ma io dico, qualche gol, cioè qualche no, magari se potevamo pure salvare, perché stavamo anche meglio, stavamo, no, c'era un limite, c'era... arrivavamo a quel numero lì, basta, fermiamoci tutti, non te girà, però non te girà, no, perché non 1280 persone erano rimaste 1280 persone sul pianeta Terra, piazza, ragazzi, beh, sul pianeta, cioè non è che erano tutti in un posto, 3, 2, 1, capito? No, erano sparsi nel mondo, pure per trovarsi non è stato facile, cioè, però una volta incontrati, cioè, della serie, dopo, che segno sei, Scorpione, vai, capito? Cioè, sì, perché c'era proprio voglia di ripopolare, capito? Cioè, c'è troppa poca gente, c'è in giro, non, io c'avevo 4 attività, non ce ne ho più, devo mettere la gente, così fanno i cinesi, capito? Quelli fanno i figli per farli lavorare, per metterli nei supermercati, sì, se non si spiega perché sono così tanti i cinesi, perché loro mettono i figli dappertutto, tu questi, mentre tu vai nei negozi dei cinesi, smao, ciao mao, tu vedi sti cinesi piccolini alle casse, sono tutti ragazzini, e anche in giro, che mentre te fanno lo scontro non stanno a studiare, 7-8 lingue, informatica, cioè, sono delle macchine da guerra, solo lavorano 20 ore al giorno, ormai ci hanno mangiato, come si dice, fagocitato, come si dice, fagocitator,
1: fagocitato,
0: vabbè, andiamo avanti,
1: fagocitator,
0: lascia stare, non sta lì a correggere, tanto non sa. Vabbè, comunque 800.000 anni fa sulla Terra c'erano 1280 persone, praticamente un matrimonio a Reggio Calabria. Un matrimonio a Reggio Calabria. Gli invitati di un matrimonio a Reggio Calabria.
2: Andrea,
3: tavolo.
2: Show
4: su Studio Più.
5: Non ci resta che ridere
6: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Andrea, puoi fare qualche scherzo telefonico ad un negozio di cinesi? Mandatemi il numero, lo facciamo. C'è una, qualche negozio di cinesi di casa vostra. Non, io gli chiedo una cosa strana. Non, tanto loro trovano tutto. Cioè non, se tu vai in un negozio, io non ce l'ho con i cinesi, ci mancherebbe. Cioè, ce l'ho un po' con loro perché secondo me ormai ci hanno mangiato come i Pac-Man. Cioè, non, da quel gioco non scappi. Cioè, prima o poi il fantasma ti prende. Un gioco degli anni 80, ragazzi. Com'è che devi fare?
3: Com'è il rumore, presa poco. È così.
2: No, fai il rumore tu che sei un umorista. sentiamo. Questa è medaglia, l'ho riconosciuto. Vabbè, comunque, un negozio dove c'erano i giovani, si mettono a ridere con Pac-Man, i puntini, tu scappavi, eri anche tu un fantasma, no? Eravamo anche noi fantasmi.
3: No, tu eri giallo e dovevi giallo. Evitare i fantasmi e dovevi mangiare.
2: Ma
3: i
2: anche puntini. Tu eri un fantasma, o no?
3: Se ti mangiavano morivi.
2: Morivi. Ma tu quando scappavi la forma cos'era? Un fiasco del Monopoli?
3: No, era la forma del fantasma.
2: Ah,
3: giallo.
2: No, tu hai detto eri fantasma pure tu. No,
3: sì,
2: non eravamo fantasmi. Allora, tu sei una negazione continua. Cioè non,
3: vabbè.
2: Ma come mai? Cioè non,
3: eri giallo, tu eri quello giallo.
2: Ma eri fantasma?
3: Sì, assomigliava al panetto quello dei...
2: Bevo perché non riesco a digerirti.
3: Cioè,
2: non mi vai giù, non...
3: Vabbè, ti chiedisci.
2: Io ho detto, no, io ho detto.
3: Hai la foto, tu hai detto il fantasma.
2: Sembriamo due forma. Anziani che parlano al parco e siamo anziani, cioè, che sclerano uno con l'altro. Io ti ho fatto una domanda semplice, ridi piano per favore, che c'è gente a cui dai fastidio.
3: Ma non sto neanche mettendo i suoni.
2: Allora invece di ridere prenditi a sberle dappertutto sul corpo, che noi capiamo che ti stai divertendo, però non si deve sentire
3: ma non l'ho fatto,
2: è
3: così.
2: Fastidioso,
3: ma non l'ho fatto così.
2: È siccome Dracula con la palla, cioè, è molla sta palla,
3: che c'entra Dracula.
2: Che meraviglia! Aspetta che faccio la foto. C'è un leprotto. Scusate, ragazzi, se mi assento però. In giardino, c'è un leprotto in giardino bellissimo. Devo fargli la foto.
3: Ma perché?
2: Aspetta, video. Guardate che meraviglia. No, è andato via. Cioè, mannaggia. Ah, che paura! Dal leprotto sono passato a Hulk.
3: A Hulk.
2: Mamma mia, ragazzi. Hulk con la barba. Allora, che stavo dicendo?
3: Soffione. Pac-Man. Soffione.
2: Tu sei il soffione del fuoco. Sai quando il fuoco si sta per spegnere. C'è quel coso a fisarmonica che io da bambino non vedevo l'ora di suonarla. Cioè, non. La fisarmonica per un bambino è una cosa. È un poi siamo passati a un altro strumento, però no, è vero, ti ricordi che da bambino come nel fuoco c'era quello per prendere i tizzoni, chiamiamola pinza, ma non è una pinza, non è un forchettone a due, nessuno sa come si chiama, pinza, la pinza lunga, c'era quello per infilzare la brace, perché allora quando dovevano venderti il set dovevano giustificare, non è che ti potevano vendere solo la pinza perché era brutto, no? Dice inventiamo qualcos'altro, che allora c'era la paletta di ferro.
3: Bravo.
2: La paletta di ferro con la scopina di... che era impossibile scopare perché andava dappertutto tranne che sopra la scopina, però erano uguali, la forma la stessa di ferro, così quella c'era la scopina, la palettina sempre col manico lungo, c'era la pinza, poi c'era quello con cui ci ammazzano
3: l'attizzatoio.
2: Aspetta, quello
3: lungo di ferro,
2: quello lungo di ferro, l'attizzatoio si chiama,
3: quello per girare e infilzare il carbone,
2: ecco, quello là l'hanno inventato per i serial killer nei film degli anni 70-80, c'erano sempre questi che venivano uccisi dall'attizzatore, dico io.
3: Chi ma è l'attizzatore?
2: L'attizzatore come si chiama?
3: L'attizzatoio, lo
2: strumento. Ah, l'attizzatoio, venivano uccisi, vabbè, dall'attizzatore che muoveva l'attizzatoio. Io dico, no, ma toglieteli sti cavolo di cose che sono pericolosi. Tu sai che se tu vivi in una casa dove c'è il camino con l'attizzatoio, prima o poi verrai uccisa da quel coso là. Tiralo via! Io mi sono sempre incavolato quando vedevo i film dei thriller degli anni 70-80 che tu inquadravano all'inizio del film, tutto bello, fantastico, ma io andavo nei particolari. Il mio occhio andava sul set di coltelli Shogun, messi lì in bella vista, in cucina, sul top della cucina, 18 coltelli, il più piccolo calcolo 20 centimetri. Che anche Rocco diceva, e che dai, non è possibile. E dai, che si fa così? E che almeno il manico, riduciamo il manico. Vabbè, comunque, tu me ne hai visto 7 così, che io dicevo, ma l'ammazzeranno sicuramente con un coltello di quelli. E infatti moriva 80.000 coltellate con... Ma tirali via! Ma scusa! È come se dormi in camera da letto con un coccodrillo sotto al letto. È la stessa cosa. Prima o poi ti mangia. Gli viene fame, no? Cioè, una volta che ha visto tutti i film hard che è nascosto sotto al letto. Cioè, non è che diventa il coccodrillo porno. Coccodrillo porno, no. Quello dopo ti si mangia. Prima, ma una barra poi... Vabbè, lasciamo stare, che è inutile che...
4: Andrea.
2: Ho avuto l'influenza da piccolo.
5: Studio più.
2: La gente si stupisce che io sia cretino, cioè, ma non vi dovete stupire! Sono laureato! Incredibile! Mamma! Impossibile che tu improvvisi tutto! Vabbè, allora è impossibile! Ah, è arrivato un scienziato! Oh, ma la lepre mi sta guardando! Ah, si è alzata in piedi, si è alzata! Ma è Achille! Ah no! Entra, cretino!
0: Non ci resta!
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piana di fango che ha travolto ieri il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi. 475 le vittime accertate e i dispersi ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi, la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero 2 morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione. Dall'altra parte, a Sebastopoli, nella Crimea annessa dalla Russia, colpito da droni russi anche un palazzo residenziale. Vi sarebbero 4 feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Donald Trump dello studio Ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Da Mosca però ieri un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Sarebbe già all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Radko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per gestire le pratiche di rimpatrio, rese delicate anche dalla reputazione divisiva del padre, etichettato come il boia di Srebrenica per il massacro di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani. Dopo 16 anni di latitanza è stato arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. Belgrado ne aveva chiesto la liberazione per motivi umanitari. Infine un cenno al calcio: San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affronteranno il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa dal Lecce la scorsa settimana. Fischio d'inizio alle 20.45 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Non ci resta
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, la canzone è molto bella, no, è bella la canzone, c'è dell'espressione, c'è del condimento del contenuto. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non Tadavolo, cosa mi dici delle ragazze che ti spuntano su Facebook o su Instagram molto belle, che in che senso? Non
3: Ogni tanto vengono fuori queste ragazze con chiamami, indirizzi, link,
2: dove vabbè, ma quelle sono quelle a pagamento, no? Cioè, nel senso che ti servono per sono delle, come si dice, degli uccellini che attirano come si chiama, di allodole, come si chiamano,
3: lo specchietto per gli allodole,
2: lo specchietto, perché io non ho mai visto una allodola specchiarsi, comunque non vabbè, lo specchietto per le allodole, tu hai visto una allodola con lo specchietto destro e sinistro che l'allodola cioè non l'ho mai visto, però l'allodola che si specchia può essere, magari si mette lì, si pettina, si fa,
3: ma
2: chi
3: non ha i capelli,
2: mette a posto il becco. Va bene, Catavolo, eccola qua. Ah, il tipo di ragazza che spunta nella tua vita quando sei disoccupato e senza soldi. Scusate se io a prima acchitto avevo letto sputa. Vabbè, comunque,
3: dai!
2: Il tipo di ragazza che spunta, che invece non è. Scusate, il mio cervello è tarato male, ragazzi. Scusate, Catavolo, chiedo perdono.
0: Su Studio Più non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: C'è uno che ha scritto: puoi bruciare per favore questa canzone? Ma è bella, dai. Questa mattina solo canzoni di

0: Allora, l'amore è bello, ci mancherebbe, perché distruggerlo? L'amore è bello, però non è che è per sempre sì, per sempre felici, per sempre come nelle favole, no? Sì. Sono cavolate queste. Sì, sì. Perché i litigi ci sono anche delle coppie super felici. Quando tu vedi una coppia super felice che esce fuori al ristorante, tutti pittati, tutti pittati, sistemati, truccati. Adesso l'uomo sembra la donna sembra l'uomo, cioè non si capisce più niente. Non, perché l'uomo anche si sopracciglia, si fa, si impiglia, si mette le ciabattine, le cose, tutto fighettino, tutto bello, wow wow wow, abbronzato. La donna magari anche lei tutta, poi dopo in macchina si scannano, cioè non, in macchina non si parlano, non si parlano due parole a casa, e come aprono la porta di casa si ricordano tutto e iniziano papam, papam, perché tu 20 anni fa mi facesti questo, 20 anni fa ti ricordi ancora che vabbè, però l'amore è bello, insomma, non è. Allora, se fosse sempre felice, poi no, che noia, no?
1: Infatti.
0: Ci vuole un po' di roba lanciata, un po' di
1: roba lanciata.
0: Sì, un po' di traslochi. Ci vogliono un po' di traslochi. Digli a sto Piero che sta canzone ha scassato. Andiamo avanti. Ma chi è Piero poi?
1: Ma infatti chi è?
0: Non è Piero, non si chiama Piero.
1: Si chiama
0: Sal.
1: Ma chi è?
0: Sal, si chiama Sal.
1: Da Vinci.
0: Sal.
1: Sal, Salvatore.
0: Sal è il nome, no?
1: Salvatore
0: a Napoli. Come superi Napoli, già arrivi a Roma e Salvat. Salvat, poi arrivi qua al nord e Sal. Non ti puoi chiamare Salvatore al nord. Come ti chiami? Salvatore. Ah, un uterrone. Andrea, buongiorno. Tu hai fatto caso che la carta d'identità c'ha la scadenza, la patente c'ha la scadenza, qualsiasi cosa ha la scadenza tranne il certificato di matrimonio. C'ha ragione, però
1: vero,
0: non ci avevo riflettuto su sta cosa, non, è vero, ha perfettamente ragione, non, ci vorrebbe una scadenza anche lì. Ma il latte c'ha la scadenza, tutto c'ha la scadenza, noi ci abbiamo la scadenza, e invece il matrimonio è per sempre, però dice fino a che morte non vi separi. Quindi voglio dire, io conosco dei serial killer, se volete, dai, insomma, a pagamento. Vabbè, insomma, non. Bentornati, andiamo avanti. Questo non si può leggere. Però è bello, è bellissimo. Io vi amo perché mi insultate così, ma l'insulto è bellissimo, ragazzi. Allora, Catavolo, ma non dici mai che l'Italia è forte nella scherma, nelle arti marziali, nel tiro con l'arco? Vabbè, non lo dico perché non è che mi viene in mente tutte le volte. Dico sempre che siamo fortissimi in tantissimi sport, che non è solo il calcio, dove siamo diventati ormai come si dice, lo scarto dell'Europa, del mondo, cioè siamo messi veramente male. Siamo molto più nel nuoto, per esempio, stiamo andando fortissimo nel tennis, ma è anche vero che nella scherma, come dice lui, nelle arti marziali, nel tiro con l'arco, siamo fortissimi. Infatti, se scoppierà una guerra medievale, noi saremo tra i primi, cioè, voglio dire. Beh, certo. Fantastica sta cosa, voglio dire. Anzi, mandate i vostri figli non a fare, che ne so, tiro con la pistola, con l'arco, con le frecce, con la cerbottana. Beh, sì, scoppia la guerra, che ne sai? Perché deve scoppiare forse una guerra nucleare? Può scoppiare anche una guerra medievale. Che ne sai? Tutti fuori con, come si chiamano? Non gli archi, come si chiamano?
1: La palestra.
0: Te ne immagini, la signora anziana dal terrazzo, quarto piano, che ti spara la balestra. Fantastica. Va bene, io conosco il fratello di Sal Da Vinci, e chi se ne frega. Leonardo, non so se Leonardo è il fratello o
1: è una battuta. Andrea,
0: io conosco il fratello di Sal Da Vinci, non la capisco.
1: Leonardo Da Vinci, Andrea.
0: Ah, Leonardo Da Vinci. Mamma mia. Sono peggio delle mie queste. Ti è messo male, sì. Messo. Ringrazio i supermercati che, nonostante i rincari, hanno mantenuto il prezzo del carrello a un euro. Me l'hanno scritto, hanno ragione, però. No, perché tutti si lamentano degli aumenti dei prezzi, però in effetti il carrello un euro o al massimo due euro, quello più figo, quello del non posso fare. no, diciamo una disparità tra i supermercati. C'è il supermercato dei ricchi, diciamoci la verità, sì, e quello dei poveri. Quello dei poveri, come ho detto ieri, non c'è il bagno, per esempio. Cioè, già da là capisci che insomma non. Perché se un povero va in un supermercato e il ricco ha bisogno del bagno, perché vede i prezzi e si. Gli prende paura, capito? Quindi si va subito al bagno. Se invece un ricco non va in un supermercato dei poveri, compra tutto, no? E te chi sei? Sono Luisa, la cassiera. Ormai t'ho preso, non stai qua, non, fai le pulizie, fai qualcosa. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Allora, cavolo, io so che. No, i complimenti non. Gesù non aveva la moglie, neanche il diavolo. Secondo me loro sanno cosa hanno fatto. Sanno qualcosa che non. Ah! Giustamente dice Gesù non aveva la moglie e neanche il diavolo. Quindi voglio dire. Dovevamo imitare loro noi invece degli altri, non, anche San Pietro, anche tutti, nessuno ha la moglie. Idolatriamo questi personaggi e poi dopo non li seguiamo. C'è qualcosa che non va nelle nostre menti vagate. Perché il prete non si sposa? Sposati anche te. Dopo voglio vedere se mi dici tu, vedrai che sarai felice per tutto. Ma io vedrei dopo se mo dici veramente. Perché se uno. Se il prete si dovesse sposare, no? O la suora si sposa, no? Quando dopo ti fanno quei discorsi, no? Perché l'amore, devi stare in sé fedele, e voglio vedere come me li fanno poi. Dopo 30-40 anni, voglio vedere come me li. Sei sicuro, donna? Sei sicuro?
1: Sei sicuro, donna?
0: Sicuro, mica tanto. Però insomma, no, così c'è scritto. No. Io ho fatto altre esperienze, ma non. Ciao Andrea, mia figlia pratica scherma fioretto, è un bellissimo sport, buona giornata. Ma io non ho parlato male adesso, sembra quasi che comunque molto meglio che una figlia faccia questi sport, fioretto, scherma, perché almeno voglio dire c'è non, nel senso, capito, non,
1: sì, sì,
0: non, certo. Non è, non viene, capito, se, certo. Si sa difendere dal tu mi e io ti infilzo, andiamo avanti ragazzi, ma perché il mio cervello è pagato, non ci posso fare niente, ormai è nato così, non è
2: Andrea,
0: non può migliorare
3: su Studio Più
4: non ci resta che
5: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok salute e benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata. Frequenti persone stressanti, invecchierai prima, quindi mi raccomando, scegliete bene le persone che frequentate. Allora, andiamo per ordine. Passare del tempo con una persona difficile può rovinare l'umore nel breve periodo, ma a lungo termine potrebbe avere conseguenze anche sulla salute fisica. Secondo una nuova ricerca, infatti, le relazioni sociali stressanti potrebbero accelerare l'invecchiamento biologico. Lo suggerisce uno studio finanziato dal National Institute on Aging e pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences. I ricercatori hanno analizzato l'impatto sulla salute delle cosiddette hustlers, ovvero persone che creano problemi o rendono la vita più difficile. Da tempo la letteratura scientifica dimostra che relazioni positive e reti sociali solide sono associate a una maggiore longevità. Questo studio suggerisce invece che rapporti conflittuali possono avere l'effetto opposto, aumentando lo stress cronico e influenzando i biomarcatori epigenetici dell'invecchiamento. Allora, avere una rete sociale forte rappresenta uno dei fattori più importanti per la salute nel corso della vita. Numerosi studi hanno dimostrato che le relazioni sociali riducono il rischio di declino cognitivo, diminuiscono la mortalità e possono influenzare persino i processi cellulari legati all'invecchiamento. Tuttavia, non tutte le relazioni sono protettive. Secondo il sociologo Byung-Kyu Lee della New York University, autore principale dello studio, alcune relazioni possono essere ambivalenti, cioè offrire sostegno ma allo stesso tempo generare conflitti e tensioni. Altre invece sono quasi esclusivamente fonte di stress. Quando questo tipo di relazioni negative diventa stabile nel tempo, può trasformarsi in una fonte cronica di stress con possibili effetti sulla salute biologica. Per capire se i rapporti sociali stressanti possano influenzare l'età biologica, i ricercatori hanno analizzato i dati di oltre 2000 partecipanti coinvolti in una indagine sulla salute nello stato dell'Indiana. I partecipanti hanno risposto a domande sulle relazioni sociali negli ultimi 6 mesi, indicato quanto spesso alcune persone creassero problemi o stress, valutato il proprio stato di salute generale. Successivamente hanno fornito campioni di saliva utilizzati per analizzare modifiche del DNA associate all'invecchiamento biologico. I risultati hanno dimostrato che per ogni hustler, l'hustler è quello fastidioso, in più nella rete sociale il ritmo di invecchiamento aumentava dell'1,5%. Una persona con almeno una relazione stressante in più invecchiava biologicamente circa 1,015 anni ogni anno solare. Secondo la sociologa Brea Perry della Indiana University Bloomington, coautrice dello studio, anche piccoli aumenti nel ritmo di invecchiamento biologico possono accumularsi nel tempo, favorendo la comparsa precoce di malattie croniche. Gli effetti risultavano ancora più evidenti nelle persone che dichiaravano di avere due o più hustlers nella propria rete sociale. Gli autori precisano comunque che lo studio mostra un'associazione, non un rapporto diretto di causa-effetto. La ricerca ha evidenziato che alcune categorie di persone riferiscono più frequentemente la presenza di hustlers nella propria vita, e sono le donne, le persone con problemi di salute, chi ha avuto esperienze difficili nell'infanzia. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Anche Ugo quando si spoglia dicono sei un po' melenzo, sei melenzo, sei bene. Senti, ma superano le ginocchia già o
3: cosa?
2: Vabbè, andiamo avanti. Allora buongiorno, scarpe senza suole. Siamo scarpe senza suole. A proposito di scarpe senza suole, ma tu lo sai che la Chanel, se non sbaglio, ha inventato un paio di scarpe che costano tra l'altro poco, 1600 euro, dove copre solamente il tallone, cioè il tallone coperto con dei laccini che ti sul collo del piede. Ah. Ma la parte, diciamo, la pianta. Tutta la pianta, anche la parte davanti, la punta, come si dice?
3: Il palmare che è?
2: Come si chiama?
3: La pianta del piede.
2: Sì, ma il piede si suddivide in varie zone.
3: Pianta e dita.
2: Pianta e dita. La pianta e le dita sono praticamente senza niente, non neanche.
3: C'è la scarpa.
2: Non c'è la scarpa. Non è.
3: Che scarpa?
2: È un copritallone. Non chiamatelo scarpa. È un copritallone. Cioè, 1600 euro. Se gli dai altri 1600 euro, ti danno il resto delle scarpe. L'altro pezzo. Perché lo compri a rate. Lo compri a rate in base. Che io vorrei rigenerare un altro tipo di pagamento. A rate sì, ma ti diamo un pezzo alla volta.
3: Cioè,
2: se tutti pagherebbero, perché se tu ti compri una macchina, no? Dici al leasing, ma quale leasing? Io ti do una ruota oggi. Tu mi dai 1000 euro, di una ruota. Mi dai altri 1000 euro, io ti do, che ne so, un volante. Come le macchine delle edicole, quelle che compri che te le monti a casa. Uguale, è la stessa cosa. Vabbè, potrei fare altri esempi, però sì, scenderei sullo scurrile e non è il caso. Siamo dei ragazzi per bene. Basta musica, 10 giorni di repliche. Pareva di ascoltare. Andiamo avanti. Un altro programma. Allora, no, ma sapete che noi mettiamo poca musica. Ogni tanto qualcuno mi dice: ma la potete radio, ho saputo che lavoro in radio. Io gli faccio subito: tu che radio ascolti? Mi fa: no, io non ascolto molte radio, metto solamente musica. A volte mi danno fastidio quelli che parlano. Gli ho detto oh, non ascoltarmi mai, perché io parlo e basta. Cioè non, ma no, mi hanno detto che sei. No, non mi ascoltare. Ma quindi, se ogni giorno chiamiamo per la pizza, inventando luoghi che non esistono, e luoghi molto lontani, ti togliamo Achille dai maroni? Beh, non è male come tecnica. Cioè, non è male. Quando venite a fare lo show a Londra, sì, a Londra adesso, non arriviamo a Bari, figuriamoci a Londra. Bentornati, sfavolati. Senti, ma perché dici sempre Mantova quando invece siete in provincia lontano dalla città? Non lo so, perché fa più figo Mantova.
3: Mantova è la provincia.
2: Ma che c'entra? Ha ragione. Cioè, se siamo a Guidizzolo, non siamo a Mantova.
3: Dobbiamo dire Guidizzolo.
2: Guidizzolo è bella,
3: è bellissima. Guidizzolo.
2: Non ho capito. Di Guidizzolo allora. Sei fatto male.
3: Scusa.
2: Finalmente siete tornati. Vabbè, sembra quasi un complimento. Noi avevo pieni i maroni di sentire quelle. Andiamo avanti. Mamma, voi siete veramente cattivi, però. Cioè, poi c'è gente che ama noi e c'è anche gente che ci odia. Ci mancherebbe. Non è che odiano solo gli altri. Andrea, per favore, vuoi leggere questa? Hanno rubato tutte le ostie dalla chiesa. No, non ci credo. Ha lasciato un bigliettino al prete. Vedi, gli ignoranti. Ma come si fa a rubare un'ostia? Questo è proprio un ignorante. Le ostie della chiesa. Che ci fai con le ostie della chiesa? Che c'è? Un'altra chiesa, le spaccia un altro prete. Cioè, non sei goloso di ostie. Cioè, ti penti a casa da solo. Non capisco. Che ci fai con le ostie? C'è un mercato nero delle ostie. Ma che ne so, le vendi in Vaticano sotto banco, fuori dal Vaticano. Vuoi un'ostia, vuoi un'ostia, vuoi un'ostia, 2 euro, vuoi un'ostia. Cioè, appena fresca, fresca, buona. Cioè, sono le peccatrici. Sì, la vogliono. Non capisco. Poi un ignorante incredibile ha lasciato anche un biglietto al prete con scritto: le abbiamo in ostiaggio.
3: Mamma mia,
2: no,
3: ti prego.
2: Veramente,
3: l'hai letto davvero?
2: L'ho letto veramente. Il biglietto l'ha scritto il ladro, ignorante. L'avevo detto che era ignorante. Io, le abbiamo in ostiaggio. Ostia, ostiaggio, signora, dai, era facile. Vabbè, dai, allora me ne vado. Se proprio. Che Dio. Che Dio si può dire, no?
0: Sì,
2: non ho mai capito, non nominare il nome di Dio in vano, però tu quando parli, no, perché io credo in Dio, io credo, dovresti dire, io credo in un'entità forte, cioè uno alto, mai visto, però cioè nel senso, non, come lo descrivi, cioè, non, è quello che ha creato tutto, ma come si chiama? Non lo posso dire, ma perché è un pentito, no,
0: non c'è sta, no, non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: Radio 60 70 80.
1: Uno scrive: se Achille è morto, non lo so, perché è un po' che non lo sento, quindi da ieri non lo sento, però penso di no, spero di no, insomma. Deve andare ad Arco, dopo lo chiamiamo, vediamo se è già in strada, vediamo.
2: Sì, ciao.
1: In strada. Andrea, ma tutti quelli che chiamano per assaggiare la pizza, lui parte? Allora, no, è che parte i locali, gente che c'ha i ristoranti, le cose, i locali che vogliono assaggiare il nostro prodotto, lui prende, va. C'ha anche, gli ho comprato anche il furgoncino, quindi va.
2: Infatti hai notato che la macchina non la tocca più.
1: Ci mancherebbe, cioè, mica è scemo. Che fine ha fatto Achille? Forse arriva domani, adesso vediamo. Dipende. Andrea, nella religione basta con le religioni, perché non parliamo mai di religioni di solito. Qual è la domanda che hai fatto? Non mi ricordo.
2: No, dobbiamo darle, Andrea, dobbiamo dare le date del nostro mini tour, Andrea.
1: Non chiamarlo neanche mini tour, sennò sembra una cosa dispregiativa.
2: Il nostro tour teatrale.
1: Se volete venirci a vedere a teatro, il nuovo spettacolo che faremo a ottobre è uno spettacolo, diciamo, di prova, cioè nel senso se funziona lo proseguiamo, se no non lo interrompiamo là, non c'è problema. In ogni teatro facciamo uno spettacolo diverso, quindi non vi per esempio a Bellaria forse faremo una commedia, per esempio adesso a Mantova vi prenderò a pallonate, quindi a Rovereto non so ancora, adesso vediamo, dipende. Allora facciamo 3 serate a ottobre, poi ne faremo una a novembre forse e una a dicembre forse, e poi chiudiamo, poi gennaio e febbraio mi riposo, ho bisogno, perché parto, non so dove andrò e non so neanche quando tornerò, e soprattutto se tornerò, però la radio la farò sempre, nel senso che si può fare anche dall'Australia, no?
2: Certo,
1: con un canguro a fianco magari, invece di Ugo che ride, uno che salta, adesso ci sarà, siccome alla tua risata ogni tanto qualcuno dice che fastidiosa sta risata, così qua e là, dopo un po' diranno sto canguro che salta in continuazione. Vabbè, andiamo avanti. Dimmi.
2: Allora ricordiamo le 3 date di ottobre, Andrea. Il 10 di ottobre saremo a Mantova.
1: Aspetta, uno ha scritto: che prodotto vendete?
2: Ma che marijuana?
1: C'ha il furgone pieno di marijuana. Dimmi.
2: 10 di ottobre.
1: Basi per la pizza, basi pizza.
2: Spizzicarlo.
1: Vabbè, non fare pubblicità che non serve. Stiamo andando così bene che non ci serve. Io non prendo una lira, però insomma, li metto solo i soldi. Però sta andando bene, sta andando fuori.
2: Allora, 10 di ottobre saremo a Mantova. 16 di ottobre siamo a Rovereto Trento. 24 di ottobre saremo a Bellaria Giamarino. Rimini. Se volete info e prenotare dovete chiamarmi.
1: Allora lo dico bene perché lui lo dice proprio da speaker.
2: Parlando normale.
1: No. Vabbè, comunque il 10 di ottobre siamo a Guidizzolo.
2: A Guidizzolo.
1: Provincia di Mantova.
2: Esatto.
1: Ok, dov'è Guidizzolo?
2: Provincia di Mantova.
1: Infatti. Il 10. Lo spettacolo inizia alle 21 e parla di, ma soprattutto anche. Quindi vi aspettiamo alle 21. Per prenotare non dovete presentarvi lì, perché lì poi quando è tutto pieno noi chiudiamo baracche e burattini. Dovete chiamare Ugo per avere informazioni e se vi va a prenotare. Poi il 16 siamo a Rovereto, in quelli di Trento. Poi non è che torniamo nel Trentino, non torniamo più, non è che siamo Vasco Rossi e Jim Carrey.
2: Che c'entra?
1: Allora, il 16 di ottobre siamo a Rovereto. Poi il 24 di ottobre andiamo a Rimini. Se volete maggiori informazioni dovete chiamare Ugo
2: 389 83 34 8 2 5
1: 34.
2: Il 3 è venuto male.
1: 34 è venuto bene, però non è bellissimo.
3: Andrea,
2: tavolo.
1: Comunque trovate il numero sui nostri social, che è meglio.
4: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.
5: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: E ora si apre con i grandi mixati.
1: Grandi mixati
0: di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Le classifiche di qualche tempo fa, in questo caso direi di un bel po' di tempo fa, perché siamo nel 1969. Ciao a tutti, Bruno Righetti, Radio 60 70 80. La nostra solita striscia, due canzoni che vi faremo ascoltare provenienti dalla Hit Parade di quel fine agosto del 1969. Qui si tratta di avere una bella entrana grafica, però che c'entra? Siamo tutti giovani. E la prima canzone che andiamo ad ascoltare è quella di Mal dei Primitives.

Il 1969 è un anno particolarmente fortunato per Mal. Con questa canzone Pensiero d'amore occupa per molto tempo e ha i vertici la classifica di vendita italiana, e non solo, gli apre anche le porte del cinema, perché il ragazzo insomma aveva tutto per sfondare anche lì. Pensiero d'amore, una cover dei Bee Gees che dal titolo I Gotta Get a Message to You. Perfetto, allora andiamo avanti. Nella classifica chi troviamo? Un altro artista tutto tondo, che oltre che cantante, attore, ha cominciato giovanissimo, ha fatto la gavetta, ha vissuto momenti durissimi, ma è poi si è rifatto abbondantemente nella vita. Si chiama Massimo Ranieri. Questa è Rose Rosse.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Massimo Ranieri lo definirei un artista istituzionale per la sua capacità di riuscire nel tempo ad adattarsi alle situazioni e a ritornare sempre e

0: con grande stile e successo nei momenti più opportuni. Anche quando l'Italia fu presa da questa mania dello straniero, lui si ritagliò la sua posizione di artista, si inserì nell'attività teatrale, fece appunto l'attore, conduttore televisivo, per poi tornare ancora cantante e di grande successo e di grande qualità. Insomma, lui e Gianni Morandi non si sono mai persi di vista. Nei momenti difficili hanno sempre saputo reagire. Hanno chiuso quindi qui questi momenti la classifica del 1969. Noi adesso ci salutiamo e ci ritroviamo al prossimo blocco, in cui ascolteremo insieme un paio di esempi dalla fine degli anni 80, quel 1979 che era un po' l'anticipatore di grossi cambiamenti per la decade successiva. Da Bruno Righetti a Radio 60 70 80, a presto, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati, i disperati risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale. Sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute: un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori e le medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre un fine settimana di cospicuo controesodo. 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da estiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80 la musica mixata.

E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: che è Radio 60 70 80 con tutte le canzoni e i successi che vanno in onda 24 ore su 24. Ogni tanto però uno sguardo alla classifica per cercare di ricordare cosa accadeva in Hit Parade di casa nostra in quegli anni. Dicevo il 1979, due canzoni che ascoltiamo oggi, un artista italiano e un gruppo francese. Il primo è Adriano Pappalardo.
1: Once upon a time, time, Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

Il suo esordio è del 1971. Il successo, una prima ondata, arriva nel 72 quando arriva secondo al Festival Bar con È ancora giorno, una canzone scritta da Mogol e Battisti. Quindi un artista molto particolare, energico, fisico, un artista che ci mette l'anima sul palco, tant'è che conquistò il pubblico anche grazie a questo. Poi ci furono momenti un po' più, diciamo, tranquilli per arrivare al 79, questo l'anno della nostra classifica di cui ci occupiamo oggi, e che lo riporta ai vertici, una canzone di grande successo che si chiamava Ricominciamo. Dopo Adriano Pappalardo, i francesi di cui dicevo prima, i Rockets.

0: Dei Rockets abbiamo parlato diffusamente in altri appuntamenti. Questo era un altro esempio che è arrivato figlio del loro successo, Electric Delight, nella Hit Parade di quel 1979, di quell'agosto. Lo spazio a nostra disposizione si esaurisce qui. Come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione. Noi ci risentiamo al prossimo blocco e arriveremo dritti dritti alla fine degli anni 80. A presto da Bruno Righetti a Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 morti accertati. I dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dalle alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
1: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine, rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo. A Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, durante l'operazione della vendemmia, un 50enne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino in cui era scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Calcio infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League interessati Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta, e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
3: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League, le avversarie più insidiose sulla carta, le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in Conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv. E anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella Conference nella prima fase, che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20:45.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: E siamo tornati. Appuntamento classifiche 1989. E anche qui si vedono già i grossi cambiamenti rispetto a 10 anni prima. Perché su 20 canzoni che abbiamo in lista adesso ce ne sono ben 12 che sono straniere. Beh, non male, no? E l'invasione c'è stata, non c'è dubbio, ma è stata anche di grande qualità. La prima canzone che andiamo ad ascoltare fa parte proprio di questo filone. E lui è stato un grande interprete, una voce straordinaria. Parleremo più approfonditamente di lui dopo. Prima lo ascoltiamo con When the Night Comes, Joe Cocker.
0: C'era una volta Hit Parade.

Questa canzone, When the Night Comes di Joe Cocker, fa parte del suo periodo della rinascita, quello del 1989, dopo gli oblii degli anni precedenti, periodi molto difficili, viziati dall'eccessivo utilizzo di alcol e di droghe, insomma, faceva di tutto per farsi del male. E con questo successo, con la sua magica interpretazione di You Can Leave Your Hair On, era tornato in auge, tornato ai fulgori di un tempo, e ci rimase anche per un bel po', perché poi la sua attività è sempre stata costellata di interpretazioni, di cover, di reinterpretazioni di pezzi di altri, che riportava poi in una veste completamente nuova e magnifica, data la voce straordinaria che aveva. Lasciamo Joe Cocker con When the Night Comes e andiamo adesso insieme ad ascoltarci, beh, un artista americana che in questo album non è che si presentasse ex novo, era già una conferma delle conferme del suo strepitoso talento. Madonna, Express Yourself.

0: Esatto. Nel 1989 Madonna ormai era un brand affermato, il suo Like a Prayer ottenne tutti i riconoscimenti che erano doverosi per un artista di questo tipo, un artista che curava e cura ogni dettaglio, dalla sua produzione musicale, dalla scrittura dei pezzi alla produzione in studio, fino alla produzione video. Pensate che in quell'anno vinse il titolo di migliore direzione artistica, migliore fotografia e migliore regia ai Video Music Awards MTV. Di conseguenza il cerchio si chiude, e si chiude anche lo spazio dedicato alla nostra trasmissione, alla nostra classifica. È il 1989, io vi saluto, vi ringrazio per averci ascoltati, vi lascio alla programmazione di Radio 60 70 80 da Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 i morti accertati. I dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dagli alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
1: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine, rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo. A Monastero Bormida, in provincia di Alessandria, durante l'operazione della vendemmia, un 50enne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino in cui era scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Calcio infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League, interessati Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta, e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
3: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League, le avversarie più insidiose sulla carta, le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in Conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv, e anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella Conference nella prima fase, che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20:45.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Angelo Lanfranchi.
1: Miguel Sosé per me. È vero o no? Eccola. Buongiorno, ciao a tutti da Pierangelo, venerdì 28 agosto. Pier Sosé per me, Sosé per me. Ultimo giorno della settimana. Anche per me, insomma. Dai, riposiamo almeno sabato e domenica un po', le corde vocali devono riposare perché altrimenti è un disastro qua, eh. Buona musica sino alle 18, io vi accompagno lungo i vostri lunghi viaggi, so che c'è qualcuno che sta facendo un bel viaggio lì. Vedi che fortuna, mazza ragazzi. Arriverà il momento anche per qualcun altro qua. Iniziamo con

0: oggi chissà perché mi sento buono, speriamo che non ci sia nessuno che mi rompe le palle, ma oggi davvero mi sento buono, ma buono. E allora guarda che faccio, sta attento.
1: Buon pomeriggio Piero, siamo Angela e Pier e finalmente stiamo andando alla vacanza.
2: Tanto che guida sono sempre quelle.
1: Esatto, finalmente ferie meritate, tanto traffico e quindi ci farete sicuramente tu e gli ascoltatori tantissima compagnia. Però qui c'è in ballo una disputa perché io voglio sentire una canzone, Pierre vuole sentire un'altra, quindi facciamo scegliere a te. La mia richiesta è The Chain dei Fleetwood Mac e invece quella di Pierre?
2: Carly Simon, You're So Vain.
1: Vedi tu, ciao a tutti!

0: Guarda che io l'ho appena detto, all'inizio della trasmissione, l'ho appena detto. Spero che non ci sia nessuno.
1: Pierangelo, gli ascoltatori, quelli in viaggio, dalle tutte e due, fare tutte e due quelle canzoni che ti hanno chiesto i signori. Comunque, ho visto che sei particolarmente buono, Pierangelo. Vediamo se indovini.
0: vedi, guarda, l'ho appena detto io. Cioè, io sono un veggente, non so. Allora, lo sapete che da ieri ogni richiesta che fate deve essere abbinata a una consumazione. Angela, non so, non bevete niente voi due? Siete lì in macchina così, state viaggiando, non bevete nulla? Niente? Vabbè, facciamo così. Ogni canzone deve essere abbinata a una consumazione, che da ieri è così, ho deciso di far così. Io quello che mi sogno di notte poi lo metto in pratica di giorno, hai capito? Abbiamo accontentato la Angela con The Chain di Fleetwood Mac, bellissimo disco, come bello anche Gypsy, vai a sentirtelo perché è bello, bello. Devo accontentare anche il maschietto lì, va bene.

0: Abbiamo sentito anche gli Ossomenti, Carly Simon, perciò ragazzi accontentati, ciao Pier, ciao Angela, buona vacanza. Offro io oggi, offro io, Barboni, Barboni, devo offrire anche
1: ciao,
0: oggi.
1: Buon pomeriggio, sono Giancarlo dalla Bassa Bergamasca, voglio ascoltare per favore Lou Rose, You'll Never Find Another Love
0: Another
1: Like
0: Life.
1: Sì. Puntini, puntini, puntini. Grazie, ciao.
0: Basta,
1: ciao,
0: basta,
1: ciao.
0: Basta. You'll never find another love like. Bello, bello, bello.

0: Mamma mia, ma sono proprio ridotti male questi. Vedi
1: come
0: è messo.
1: Marco il fuoco, dato che offri birra, ragazzi, gin tonic a pioggia, deve piovere gin tonic proprio. A tutti.
0: Eccolo là.

0: qualcosa di molto romantico, molto night, devo dire. You'll never find the love, like di Luro. Yeah. Vabbè, grazie Giancarlo. Quanti Aperol Spritz ci sono qua?
1: Buon pomeriggio, carissimo Pier. Buon pomeriggio, grande famiglia. Oggi volevo dedicare una canzone di Umberto Tozzi, Ti amo, a una bimba di 9 anni che si chiama Super Viola. Lei adora Umberto Tozzi e ha una malattia rara e penso che, spero, ascolti la radio. Un abbraccio forte, Super Viola. Questa canzone mi sono dimenticata di dirti che è la sua preferita. Questo puoi mettere proprio Ti amo, è quella sua preferita. Grazie.
0: Allora, cara Super Viola, questa è tutta per te.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier, Massimo da Pavia in versione pomeridiana. Oggi sentiamo un altro di quei pezzi dei Dire Straits, magari meno famosi, ma sempre fantastico, che è Espresso Love. Se riesci lo ascolto con piacere. Grazie, ciao, buon ascolto a tutti.

francese, parlo di Espresso Love, fantastico. Allora, mi è arrivata la telefonata di Michele Gargilli, ho fatto una diretta su Studio Più, ma io Gargilli sto lavorando, c'ho mica tempo di star qua a fare... Comunque saluto Gargilli, che è una vita che non vedo, ma è un ragazzo meraviglioso, davvero. Grazie, avvisami la prossima volta che mi preparo il doppio petto, perché non posso fare la trasmissione e fare le dirette con te così come sono conciato. Allora, una bella celeste nostalgia e un Aperol Spritz per la signora Francesca, grazie.

0: Grazie Francesca, è sempre un piacere ascoltare Riccardo Cocciante e anche le tue richieste. Grazie, è arrivato l'Aperol Spritz lì, è arrivato. Sì, bene, bene. Attenzione ragazzi, questa è una contessa, attenzione a servirla per bene perché allora, arriva.
1: Signora contessa, allora richiederei un caffè shakerato con il Baileys, con una fogliolina di menta, una spruzzatina di polvere di caffè con 3 chicchi di caffè sopra e possibilmente una cannuccia di vetro. Poi per la canzone un buon Rod Stewart, intanto che mi sorseggio questo mio caffè che è chiarato. Poi non so se è da pagare, non lo so, ma mandate il conto che dopo mando,
0: certo,
1: mando il banetto.
0: Offro io,
1: va bene,
0: oggi offro io.
1: Grazie e buon weekend a tutti.
0: Offro io oggi, se io facessi il barman una così l'avrei già mandata, dove? Da un'altra parte, via, perfetto, signora contessa, per lei è...

0: Sì, contessa, sopra il caffè shakerato anche una fettina di...
1: lei è così, eh. Mi dice, ma è 7 euro.

0: Vedi che mi scrive la contessa, non si può avere tutto, manca un uomo per ballare questo. Sono pronto io. Sono pronto, c'è già il papillon. Guarda che figo. Mamma mia. Ragazzino qua, 50 anni, guarda. Visto? Ho messo le scarpe della prima comunione, sono perfetto. Mamma mia. Bello. Grazie signora contessa, alla prossima. Non faccio esigenze troppo richieste troppo esigenti, perché altrimenti qua ci metti in difficoltà.
1: Allora, io stasera sì, due passi da casa ho Iano, ma purtroppo non posso andarci. E dunque, se vuoi mettermi qualcosa di Iano, non commerciale, ma anche TBC. E se devo consumare un prosecco millesimato da uomo, visto che sto facendo le pulizie, c'è un caldo porco. Grazie.

0: Monia, qua c'è la signora contessa che vuole sapere dove è Iano, perché è di Mantova pure.
1: Scusate,
0: lei,
1: la contessa. Ho sentito la signora che c'è Iano, dove io sono anch'io di Mantova, se magari non è troppo lontano. Due saltini con Iano e spero che ci sia un po' di nebbia. Mi può dire la signora dov'è che c'è questo, che c'è Iano, così la deve vedere.
0: C'è molta nebbia stasera, sì, su. Dov'è che è Iano stasera? Diglielo, per piacere. Adesso te lo dirà, vedrai che... Non lo so io dov'è, cosa ne so io. Io so dove c'è la nebbia, quello sì, ma... Iano, che io l'ho sempre detto, ha capito tutto di come rimodernizzare certi pezzi, bravissimo davvero, poi è una persona splendida. Va bene, grazie, vado con gli

0: Che vuole questo? Ma io li trovo tutto il pomeriggio.
1: Perché non ti fai fare anche te i jingle dalla Roby Ribarese che li fa Michi Garzilli come Gisele? Fatti fare anche a te, c'ha una bella voce.
0: No, a me li fa solo Tozzo. A me li fa solo Claudio Tozzo. Io li voglio solo da lui i jingle. Sono così. Dov'è la Gisele? Appena la sento, guarda, vedrai che...

0: Grazie Mary. Ti è arrivato là per lo spritz? Ti è arrivato, meno male. Era un grande Never Tears per gli NXX, C'ho la Betty qua nei paraggi io, Sì, sì, è qua, qua, è qua.
1: Sono Betty. Mi puoi mettere Upside Down di Diana Ross?

0: Allora, signora Contessa, qua è arrivato il messaggio di dove puoi andare a sentirti di giochi stasera.
1: Allora, ho fatto un po' di confusione, ma più che altro perché sono incavolata che non riesco ad andare a tutti e due. Stasera c'è Beppe Loda, Afro Funky, e martedì, la serata dei fuochi, c'è Iano e è a governo Roncoferraro Mantova. Iano lo fanno nella conca, che è una cosa meravigliosa. Tra l'altro i fuochi gli fanno tempo di musica.
0: Allora. Sì, perché nella conca la nebbia si vede meglio, si vede meglio. Governolo, hai capito? Edi, hai capito dov'è Governolo? Sì.
2: 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio, per quelli che i ricordi sono il presente.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 morti accertati. I dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dalle alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
1: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine, rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo, a Monastero Boromida in provincia di Alessandria durante l'operazione della vendemmia. Un 50enne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano in provincia di Padova un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Calcio infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League interessati Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta, e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
3: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League. Le avversarie più insidiose sulla carta, le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in Conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta la Poel Tel Aviv. E anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella Conference nella prima fase, che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20.45.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Mi sono dimenticato di dirti di portare un succo d'ananas alla Mary, ho sbagliato prima, vuole un succo d'ananas. Ananas.
5: Ma eccomi ananas. Qua, felice pomeriggio Pier, a te, a tutti. Ma Pier, sentiamo, ma nel tuo frigo di vini pregiati hai lo champagne, Moët Chandon?
4: Ma certo.
5: E accompagnato chiaramente da Yes I Know My Way. Pino Daniele,
4: Vuoi due ostriche?
5: Non te lo posso
4: ostriche.
5: Chiedere con le ostriche, sei fortunato, okay. Perché sono vegetariano da 40 anni. Buon weekend a tutti, posso ascoltarvi solo per mezz'oretta, un abbraccione, ciao Pier, ciao ciao.
4: Grazie Donatella, c'ho un Moët del 73 io qua. Come no? Oh yes I know, my way, babe. Oh Daniele.

0: cos'è che propongono qua per gli amanti dello champagne? Un calinghe, si chiama così, calinghe, calinghe, calinghe, ma meglio del muetto, cosa c'è? Vabbè, il muetto, dai, lascia stare, che ho delle ostriche che si legge sce, cali, si legge sce, fa sentire, ah, calinge, calinge, si legge così. Io sono astemio, non me ne intendo di queste cose. Come si legge, Monia?
1: Calinge.
0: Ah, calinge, calinge, cazzo ne so io. Vabbè, vuoi un calinge? Intanto porta un caffè alla signora qua al tavolo 64, per piacere.
2: Ciao Pierangelo, si può ascoltare Money for Nothing dei Dire Straits e un caffettino? Grazie.

0: Ah, adesso ho capito, sì.
1: Pierre, io più che un Caligè ti posso offrire un Saint Peter. Siamo gente de borgata, andiamo.
0: Un Saint Peter che è molto più facile, dai. Buono questo Caligè, lo sto sorseggiando adesso, buono. Già mi è andato la testa, mazza ragazzi. Grazie signora Patrizia, grazie. È arrivato il caffè? Sì.
2: Un pomeriggissimo, caro Pier, rigorosamente palle al vento, dietro un buon gin fizz. Non so quanti degli ascoltatori sanno che cos'è un gin fizz o cos'era un gin fizz. Ti chiedo qualcosa dei Carpenters. Scusami, ma ho giù la voce. Grazie, ciao Pier.

Allora, vediamo che qua mi scrivono com'è il gin fizz. Succo di limone, io non me ne intendo, è previo quello. Succo di limone e sciroppo di zucchero. Questo è il gin fizz, è vero? Non lo so, sì. Silvio, se lo dici tu, io non. Succo di limone e sciroppo di zucchero. Mamma mia. Tanto casino per gin fizz. Ma sta tutto lì. Allora, ho scelto Close to You dei Carpenters, che molto bella, davvero, penso che ti sia piaciuta. A proposito di musica romantica, qua chi è che devo accontentare io? Ah, il mio amico Max, che dice un pezzo mattutino, però io al pomeriggio voglio risentirlo a tutti i costi. Barry White con questa grande già

0: Ho spento tutto io qua, non c'è più neanche una candela io. Mamma mia, che bello, bello. Allora grazie Max, la canzone Just Where You Are. Grande interpretazione, ma è la voce di Barry White che me. Guarda. Ma senti che roba. E Just Where You Are.
1: Buongiorno. Appena rientrato, subito collegato. Sono Ferdi da Busto Arsizio. Vorrei sentire Africa dei Toto. Se mi dite dove, vi vengo a pagare volentieri una consumazione. Un salutissimo e buon week a tutti. Ciao.
0: Grazie, grazie. Una lemon soda ghiacciata, grazie. Io bevo una lemon soda. Tu che bevi? E lei ce l'ha con la Tassoni. Io non lo so. Che c'ha la cedrata Tassoni?

0: Grazie Ferdi! Sta bevendo tutti come dei pazzi là! Hai detto che offri tu? Qua basta offrire, bevono tutti, eh! Tutti, qua basta offrire!
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70.

0: detto alla Moira che tu hai la voce simile a quella di Franchino. Davvero? Sai che non me ne ero accorto io? Mazza ragazzi, che memoria.
1: Pierangelo, se devo fare le ordinazioni, dirà un bel whiskettino, comunque metti 4 cubetti di ghiaccio nel bicchiere e riempi fino all'ultimo cubetto. Io direi Jack Daniel al miele o alla mela verde. Vedi tu,
0: Fai così, fai così Samantha, se ti avanza un cubetto, mettiglielo nei calzoni, mettiglielo, hai capito? No, io metto Love is like oxygen. E dopo dobbiamo mettergli anche Boys a lui. Ma no, dai, è impossibile.
2: Mamma mia, Piero, oggi vabbè, mi manca l'aria. Cioè, i clienti che mi hanno stressato all'inverosimile. Ho bisogno di una boccata di ossigeno. Cosa ne dici di Love is like oxygen? Dai, così almeno mi rigenero un po' le cellule. Ciao a tutti, buon pomeriggio, Riccardo da Varese.

Che favola questo Love is Like Oxygen degli Sweet. Grazie Riccardo, buon pomeriggio a te, buon weekend naturalmente, perché è venerdì e perciò tutti belli felici lì, guarda, tranquilli. Fuori che io sono molto triste perché devo mettere sto disco qua. Sono di una tristezza unica io, ma da domani chiedilo a Michele Garzilli questo disco, che te lo mette 8 volte al giorno. Hai capito Gianni? Chiedilo a Garzilli.

0: Senti, Gianni.
1: Gianni, ma perché non sei andato alla festa di Tozzo che ha fatto sabato scorso al Riccione? C'era Sabrina. Ma compratelo, boys, si è rotto questo boys.
0: Conosce solo quella lui, eh? C'è ancora il poster in bagno. È tutto maculato, però ce l'ha lì, eh? Ce l'ha lì. Oh signore. Aspetta che lo tolgo, vale, aspetta. Allora, Morrison, che vuoi tu? Innanzitutto che vuoi? Una biretta? Vabbè, ti metto un bel pezzo. Morrison, lascia perdere.

0: Che solo Bob Marley e poi abbiamo fatto il pieno. Ma sì, va bene, grazie Morrison, buon pomeriggio, buon fine settimana pure a te.
1: Grazie, che c'è, buon pomeriggio Remo Mantova. Oggi mi piacerebbe ascoltare People Are Strange, Doors, e dedicarla a chi me li ha fatti conoscere negli anni 80 militare, Luca di Roma. Grazie sempre se possibile.
0: Che bevete lì?
2: Scusami, non ho fatto l'ordinazione. Di solito noi quando eravamo militari andavamo fuori, era birra da litro. Mio amico Luca la beveva in 18 secondi. Ciao, grazie.
0: 18 secondi una birra da litro.

vabbè, insomma, avete conosciuto della grande musica quando facevate i militari, no? Per conoscere i Doors è tutto dire People Are Strange. Oh, Gigio, questa, guarda, davvero è bella. Peccato la richiedano in pochi. Grande Purple Rain, Prince.

0: di aperitivo relax margarita, se fosse possibile ascoltare Painter's Paradise di Bob Marley, e ci mettiamo anche una DJ Yano Cigarette, che così tiriamo sera in bellezza, non sente neanche più il caldo. Buon venerdì weekend a tutti.
1: Pensa a te.

0: Dice, dunque, di che cosa fa? Viene o è lontana? Dice, bicicletta in zona artigianale perché c'è pieno di puffi. figuriamoci se non ci sono i puffi lì. I puffi ti chiamano. Edi, vai o non vai? Guarda, ti stanno aspettando. Hanno già fatto il pieno di sigarette, lì sono già a posto loro. Hai portato il margherita lì a Ivan, che è fuori come i gerani questo. Allora, che c'è qua?
1: Ciao Pierangelo, ieri mi è venuta in mente una canzone, se ti garba ce ne fai a sentire un pezzettino? Angelo Azzurro di Balsamo, Umberto Balsamo, grazie. Sono Daniele, provincia di Varese. Ciao, buona serata a tutti. Ciao, ciao.
0: È quella che faceva, se sei tu l'angelo azzurro, questo azzurro.

0: Non
1: è un bel problema adesso, una contessa per vestirsi da cuffetta, cioè vado giù blasonato, il mio blasone va giù, il mio blasonato va giù, cioè non è possibile, ma questa non hanno niente da fare di girare lì quando c'è la festa. Adesso guarderò se troverò un vestito da cuffetta, ma però insomma contessa vestita da cuffetta. Adesso guarda, ci mancavano anche i puffi.

0: Sai che non so se è quella, io davvero.
1: Ma questa è la signora che andava in quei verdi prati un po' di tempo fa? E questa è la nostra contessa.
0: Non lo so, io non lo... qua dice che la Roby dice Conan si preoccuperebbe molto dei puffi piuttosto che
2: io non mi preoccuperei per i puffi, più che altro per Gargamella. Occhio ai Gargamella.

0: E nel frattempo abbiamo sentito un grande Child in Time di Purple, vedi? Grazie Michi, grazie, Pier. Buon pomeriggio.
1: Io vorrei solo una cedata con un goccino di Aperol, però vorrei anche sentire Peter Tosh, Buckingham Palace. Grazie bello, buon pomeriggio, buon weekend a te e a tutti.
0: Ma sai che tutte le volte che sento Franco mi viene proprio da toccarmi? Davvero, non so perché.

0: come, per quale motivo? Per quale motivo? Perché? Allora, voi dovete sapere che il nostro amico Franco, io lo conosco molto bene, è una persona meravigliosa, lavora il marmo. E nel lavorare il marmo a volte si incappa anche in qualche lapide. Mi ha già preparato la mia. È bella comunque, eh? E grazie Franco, tienila lì ancora un attimo, tanto guarda, speriamo di finire il 2026, dopo tienila rispolverato ogni tanto. Che c'è scritto? Solo per 3 giorni. Ah, grazie, grazie.
1: Buon pomeriggio, sì. Pier, buon pomeriggio a tutti voi e soprattutto buon weekend. Oggi potrei ascoltare i Mattia Bazar. Vi mando un bacio dalla Roby di Varese. Buon weekend.
0: Roby, sai che ti metto io in una vita che non la sentiamo. Questa, guarda, guarda.

0: qua mi scrivono, questa non la conosco, è molto particolare come canzone. Chi è che me lo scrive? Chi è che... Mai sentito? Ma perché dei Mattia Bazzà? Bella, come no?
1: Lanfranchi, che ne pensi di mettere una splendida giornata di Vasco Rossi? Anzi, una splendida mesata, io direi, anche perché dai, l'ultimo del mese, perché oggi per noi è l'ultimo del mese, e dai, agosto è agosto, quindi una splendida mesata. Astigo!
0: Eccolo qua il Vasco!

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Anticiclone dominante sulle nostre regioni centro-meridionali, alcuni disturbi temporaleschi invece al nord. Nel corso del pomeriggio rovesci temporali potranno interessare in particolare rilievi alpini e prealpini, specie quelli centro-occidentali, con locali sconfinamenti e dei fenomeni sulle alte pianure. Nubi sparse sul resto del nord, sereno al centro-sud. In serata nella prossima notte, generale miglioramento anche sulle aree montuose settentrionali. Bel tempo ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Buon pomeriggio Pier, buon pomeriggio a tutti, finita la settimana di rientro dalle vacanze. È stata dura ma è finita, dai.
4: Volevo ascoltare
3: un pezzo degli Schiantos, se fosse possibile.
4: Schiantos?
3: È un gruppo che non si sente quasi mai, però a me piace. Dai,
4: ecco,
3: il solito chinotto per me va benissimo. E vi auguro un buon weekend a tutti. Ciao!
4: Mi piacciono le sbarbine, mi piacciono e basta. Guarda, sono solo sbarbine. Quando le vedi, guarda, sono sbarbine quelle, lo so.

belle fisiche a macchinotto, eh. Cioè, non è che... Andrea, basta per i chinotti, perché guarda che occhiaie che hai, è 3 giorni che bevi i chinotti. Lascia stare, lascia stare.

Allora Carlo, il messaggio che mi hai mandato te l'ho fatto sentire stamattina in chiusura. Ho difeso il mio amore dei Nomadi. Sei sbagliato, avere una certa età, ma hai mandato ancora il messaggio di questa mattina, lo sai. Abbiamo messo proprio in chiusura "Ho difeso il mio amore" di Augusto. Vedi, le Croce Rossine ti sono andate alla testa, lo sapevo io. Era "Do You Wanna Spend the Night" dei Village People, ma chi è che dovevo salutare? Io, Lucrezia, Patrizia, Simonetta e Alessia. Eccole lì, dov'è che siete? Siete al lago? È la giornata un po' così oggi, al lago. Che han detto prima nel notiziario? Qualche temporaluccio al nord, stamattina ha fragellato Spitaletto la grandine.

Mazza, ma davvero questa mattina è successo un disastro. Io ho visto delle fotografie che mi hanno mandato, dei video anche, su quello che è successo a Brescia stamattina. Macchine devastate, ma è davvero... Chicchi di grandine, grossi di più di una pesca. Mamma mia. Anche nella bassa bergamasca? Mazza, ragazzi. Pazzesco, pazzesco davvero. E ormai bisogna attrezzarsi con dei teli particolari antigrandine, perché altrimenti ho visto delle macchine senza più niente. No, non mancava anche la capote, pensate. Con 40 centimetri di grandine nell'abitacolo, davvero. No, dico, che fa uno che si trova una macchina conciata in quella maniera? Che fa? Non lo so. Mazza, ragazzi, che cattiveria, eh? È il tempo quando si incazza, ragazzi.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

Ciao Pier, ciao a tutti. Andrea da Bergamo. Allora, vorrei richiedere il brano Thinking of You dei Sisters Sledge. Dai, se riesci, grazie mille. E niente, vi auguro a tutti un buon weekend, sperando che ci sia un bel tempo e che regga. E niente, dai, ciao. Andrea da Bergamo.

chiuso già l'ufficio, ho chiuso già tutto, sono le 17:10 qua. Gli uffici si possono anche chiudere, mentre ci sono molte persone che sono in viaggio per andare in vacanza, vedi? Non so a livello di meteorologico che troviate, però sicuramente non so dove andate. Se andate in meridione sicuramente vi dovrete sorbire ancora i 40 gradi, sì. Se state al nord, insomma, le cose cambiano, perché la differenza abissale tra nord e centro Italia in questo fine settimana, davvero, mamma mia ragazzi. Attenzione ancora alle grandinate, se avete delle auto parcheggiate all'aperto vedete di fare qualcosa, perché altrimenti qua se succede quello che è successo stamattina, mamma mia, mamma mia. Mai visto grandine grossa così io, comunque, davvero. Grazie delle foto che mi state mandando, sto guardando. Mamma mia.

0: Ma sai che però stavo pensandoci, ha ragione anche Simone, davvero, che dice Simone? Sarebbe mica una brutta idea, non ci avevo mai pensato, sai.
1: E niente, idea. Bisogna comprare il materasso nuovo, quello vecchio lo metti sopra l'auto e così non hai più problemi, lo ancori bene, astigo.
0: È vero, è vero. Devo mettere il materasso, perché i teli non fanno nulla, non fanno nulla. C'avevo un mio amico che aveva messo la macchina sotto un gazebo, è caduto il gazebo, ecco, già a posto anche la macchina, vedi?

Allora, grazie Simonetta per un pezzo che effettivamente qualcuno si è già dimenticato, ma Nice Nasty della Sasso Orchestra non è un pezzo così che passi inosservato, perché lo abbiamo ballato insieme a, me lo ricordo bene, More della, degli Andrea True Connection. Te lo ricordi quando c'era anche What's Your Name, What's Your Name? Brava, te lo sei ricordato. Nice Nasty. Allora, chi è che voleva i Bonnie M? Ah, eccolo là. Santino, buon fine settimana anche a te con Daddy Cool.

Allora grazie da Daddy Cool. Ci voleva perché di venerdì poi, bene o male, è sempre un venerdì, è sempre un fine settimana, ci sono i vari preparativi per la serata, è vero? Vedi. Già pronte le signorine lì? Dove le porti Ernesto stasera? A mangiare una pizza. Ah, vabbè. Ciao Susi, buongiorno anche a Giulietta qua. Con Love and Gover, pezzo mostruoso di Diana Ross del 76, guarda.

scelta di Diana Ross. Prima abbiamo sentito Upside Down e adesso la Vancouver. Grazie per la Vancouver, perché ho dei ricordi io, eh. Ho dei ricordi su questo pezzo. 1976. Mamma mia, ragazzi, c'era We Are The Champions, c'era Somebody To Love The Queen, c'era la Vancouver che mi faceva anche da sigla in una trasmissione. Tutte le volte che andavo davanti al microfono tremavo, sentivo la Vancouver, avevo paura a aprire il microfono, non so perché. Io... Vabbè.

marzo, vedi, Carly Simon l'abbiamo messa proprio all'inizio, quest'oggi non posso rimetterla, e allora sai che ti dedico io, dato che tu sei un tonnaiolo, eccola qua, vedi. It's a pretty woman.

Pretty Woman, Roy Orbison. Ciao Vitale e una buona domenica.

0: Ma come hai messo Michele lì oggi? Come sei messo, Michi?
1: Ciao Piero, un saluto a tutti. Oggi sono in compagnia di due amici. Abbiamo fatto della strada per vedere se riusciamo a portare a casa delle auto. E preparaci tre mojito e se riesci a metterci su Kudubilo di Bob Marley. Un saluto a tutti. Ciao, ciao, ciao.
0: Faccia tre mojito per i signori qua. Dai che andiamo con Bob Marley, che oggi l'abbiamo sentito in parecchie occasioni, devo dire, no? E allora...

frattempo Marley and the Worlds, Could You Be Loved. Che c'è qua? Ah, bel pezzo dei Creedence. Sembrava che mancasse oggi. Have you ever seen?

0: Allora Katia, questo è un pezzo da venire di sera, eh? Mi raccomando, se vai in qualche locale chiedilo ai disc jockey, che tanto lo dovrebbero avere, perché sai, tanti disc jockey fanno sempre quello che ne hanno voglia, non è che mettono le canzoni che voi volete, eh? Vabbè, loro arrivano con la loro scaletta, hai capito? La montano lì e via. Jeffrey Granklin Band, grazie, buon fine settimana anche a te e a tutti coloro che hanno già chiuso l'ufficio lì. Già a casa anche tu?
1: 60-70-80 live.
2: 60-70-80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi, dispersi sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è intanto impegnato nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi, l'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, e in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumi. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano e impianti energetici. Un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 mesi è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita. È stata disposta l'autopsia. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, possibili incolonnamenti lungo le maggiori direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro e del nord e nei pressi dei valichi di confine. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'informazione torna più tardi.
3: Circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di 2 giorni fa in Nepal. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 2.300, tre gli italiani di cui non si hanno notizie. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Una bimba di 2 anni è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade per il weekend, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, si prevedono oltre 25 milioni di autoveicoli in movimento. Scatta da San Siro la seconda giornata di Serie A, alle 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in classifica, affronta il Venezia dell'ex Stroppa. Anticipo anche per la seconda giornata di B, alle 20:30 Cremonese Modena. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Buongiorno, se fate in tempo, Eye in the Sky e Alan Passion Project. Grazie.

Io quando arrivo a quest'ora sono sempre dispiaciuto di non poter accontentare tutti coloro che richiedono canzoni nel corso del pomeriggio, perché siete davvero in tanti. Mi dispiace, vabbè. I messaggi li dovete mandare prima, non potete mandarli alle 17.30, abbiate pazienza, no? Vabbè. Comunque questo era In the Sky di Alan Parsons, un plagio, niente male. Chi è che voleva Nice and Slow di Jesse Green? Non c'è nessuno che me li chiede mai Nice and Slow dagli Shawn e Leo Santiago, davvero. Più bella come versione, più bella, no? Vabbè. Allora, buon pomeriggio anche a Lorenzo. Direzione casa? Bene, bene, bene. Occhio all'acqua, occhio ai temporali qua al nord, occhio, occhio.

Allora, mi sono arrivate delle immagini della Sicilia. Ma quanti gradi ci sono lì? 42, 40. Giornate meravigliose, gente nell'acqua dalla mattina alla sera. Non si resiste al sole, mi dicono, eh. Vabbè, insomma. È la Sicilia, ragazzi. Vedi, guarda. Va bene, io vi auguro una buona continuazione di vacanze e vi metto anche un pezzo di George McRae che si intitola Rock Your Baby. Stasera dove vai? A divertirti, eh?

Mi fa morire la voce di Billy Ocean. Ma ancora quando cantava Ari Oreri, te lo ricordi? Bellissima, eh? Vabbè, era Caliban Green. E così abbiamo finito la giornata, la settimana e tutto, insomma. Ce ne possiamo andare via? Sì, va. Vado. Buon weekend a tutti, è stato un piacere anche per oggi. Noi ci aggiorniamo settimana prossima, precisamente lunedì. Sai con cosa vi lascio? Guarda, vi lascio con un grande concato. Oggi sì. E che sia una domenica bestiale per tutti. Da Pierangelo un abbraccio.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso, Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Siegfriedo Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri. Tre gli italiani di cui non si hanno notizie: Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint. Domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
2: A Radio 60 70.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto?

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli. '60, '70, '80, una canzone più bella dell'altra, una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Lo hanno deciso i vertici Rai al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo Rai attraverso nuove professionalità interne all'azienda. Si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici Rai è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione d'inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi, le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe, sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima è dell'osservatorio dell'ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Basket al via la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto a più tardi.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Moise Kean sarà un giocatore del Como. Il club ha trovato l'accordo con la Fiorentina per l'acquisizione dell'attaccante. L'intesa è stata trovata sulla base di 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Alessandro Gabrielloni è pronto a lasciare la squadra di Fabregas dopo il prestito alla Juve Stabia. Nella passata stagione l'attaccante torna in Serie B con la maglia del Palermo. La Viola punta Joshua Zirkzee. L'Atalanta ha praticamente concluso la cessione di Honest Han al Chelsea in cambio di 48 milioni di euro. La Roma potrebbe salutare Robinho Vaz, l'Al City, neopromosso in Premier League, lo prenderebbe in prestito oneroso a 2 milioni di euro con riscatto a 30. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà la Juventus la prossima squadra di Frank Essie. Il centrocampista ivoriano avrebbe scelto di vestire la maglia bianconera. Il futuro di Noah Lang resta centrale per il calciomercato del Napoli. La cessione dell'olandese permetterebbe a Manna di prendere la punta. Gabriel Jesus resta il primo nome, Guy è l'alternativa. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
3: Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi.
1: '60, '70, '80, una canzone più bella dell'altra, una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60, 70, 80, un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Le classifiche di qualche tempo fa, in questo caso direi di un bel po' di tempo fa, perché siamo nel 1969. Ciao a tutti, Bruno Righetti, Radio 607080. La nostra solita striscia, due canzoni che vi faremo ascoltare provenienti dalla Hit Parade di quel fine agosto del 1969. Qui si tratta di avere una bella entrata grafica, però che c'entra? Siamo tutti giovani. E la prima canzone che andiamo ad ascoltare è quella di Mal

Il 1969 è un anno particolarmente fortunato per Mal. Con questa canzone Pensiero d'amore occupa per molto tempo e ai vertici la classifica di vendita italiana, e non solo, gli apre anche le porte del cinema, perché il ragazzo insomma aveva tutto per sfondare anche lì. Pensiero d'amore, una cover dei Bee Gees che dal titolo I Gotta Get a Message to You. Perfetto, allora andiamo avanti. Nella classifica chi troviamo? Un altro artista tutto tondo che, oltre che cantante, attore, ha cominciato giovanissimo, ha fatto la gavetta, ha vissuto momenti durissimi, ma è poi si è rifatto abbondantemente nella vita. Si chiama Massimo Ranieri. Questa è Rose Rosse.

0: E Massimo Ranieri lo definirei un artista istituzionale per la sua capacità di riuscire nel tempo ad adattarsi alle situazioni e a ritornare sempre e con grande stile e successo nei momenti più opportuni. Anche quando l'Italia fu presa da questa mania dello straniero, lui si ritagliò la sua posizione di artista, si inserì nell'attività teatrale, fece appunto l'attore, conduttore televisivo, per poi tornare ancora cantante e di grande successo e di grande qualità. Insomma, lui e Gianni Morandi non si sono mai persi di vista, nei momenti difficili hanno sempre saputo reagire. Hanno chiuso quindi qui questi momenti la classifica del 1969. Noi adesso ci salutiamo e ci ritroviamo al prossimo blocco, in cui ascolteremo insieme un paio di esempi dalla fine degli anni 80, quel 1979 che era un po' l'anticipatore di grossi cambiamenti per la decade successiva. Da Bruno Righetti a Radio 60 70 80, a presto, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli. Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Radio 60 70 80. Siamo ancora qui a parlare di classifiche all'interno di questo mega contenitore che è Radio 60 70 80, con tutte le canzoni e i successi che vanno in onda 24 ore su 24. Ogni tanto però uno sguardo alla classifica per cercare di ricordare cosa accadeva in Hit Parade di casa nostra in quegli anni. Dicevo, il 1979, due canzoni che ascoltiamo oggi, un artista italiano e un gruppo francese. Il primo è Adriano Pappalardo.
0: Once upon a time, time, Hit Parade. Once upon a time, time, c'era una volta Hit Parade.

Il suo esordio è del 1971. Il successo, una prima ondata, arriva nel 72 quando arriva secondo al Festival Bar con È ancora giorno, una canzone scritta da Mogol e Battisti. Quindi un artista molto particolare, energico, fisico, un artista che ci mette l'anima sul palco, tant'è che conquistò il pubblico anche grazie a questo. Poi ci furono momenti un po' più, diciamo, tranquilli per arrivare al 79, questo è l'anno della nostra classifica di cui ci occupiamo oggi, e che lo riporta ai vertici, una canzone di grande successo che si chiamava Ricominciamo. Dopo Adriano Pappalardo, i francesi di cui dicevo prima, i Roberts.

0: Dei Rockets abbiamo parlato diffusamente in altri appuntamenti. Questo era un altro esempio che è arrivato figlio del loro successo, Electric Delight, nella Hit Parade di quel 1979, di quell'agosto. Lo spazio a nostra disposizione si esaurisce qui. Come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione. Noi ci risentiamo al prossimo blocco e arriveremo dritti dritti alla fine degli anni 80. A presto da Bruno Righetti a Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

E ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: E siamo tornati, appuntamento classifiche 1989, e anche qui si vedono già i grossi cambiamenti rispetto a 10 anni prima, perché su 20 canzoni che abbiamo in lista adesso ce ne sono ben 12 che sono straniere. Beh, non male, no? E l'invasione c'è stata, non c'è dubbio, ma è stata anche di grande qualità. La prima canzone che andiamo ad ascoltare fa parte proprio di questo filone, e lui è stato un grande interprete, una voce straordinaria. Parleremo più approfonditamente di lui dopo. Prima lo ascoltiamo con When the Night Comes, Joe Cocker.
1: C'era una volta Hit Parade.

Questa canzone, When the Night Comes di Joe Cocker, fa parte del suo periodo della rinascita, quello del 1989, dopo gli oblii degli anni precedenti, in periodi molto difficili, viziati dall'eccessivo utilizzo di alcol e di droghe, insomma, faceva di tutto per farsi del male. E con questo successo, con la sua magica interpretazione di You Can Leave Your Hair On, era tornato in auge, tornato ai fulgori di un tempo, e ci rimase anche per un bel po', perché poi la sua attività è sempre stata costellata di interpretazioni, di cover, di reinterpretazioni di pezzi di altri, che riportava poi in una veste completamente nuova e magnifica, data la voce straordinaria che aveva. Lasciamo Joe Cocker con When the Night Comes e andiamo adesso insieme ad ascoltarci un'artista americana che in questo album non è che si presentasse ex novo, era già una conferma delle conferme del suo strepitoso talento. Madonna, Express Yourself.

0: Nel 1989 Madonna ormai era un brand affermato, il suo Like a Prayer ottenne tutti i riconoscimenti che erano doverosi per un artista di questo tipo, un artista che curava e cura ogni dettaglio, dalla sua produzione musicale, dalla scrittura dei pezzi alla produzione in studio, fino alla produzione video. Pensate che in quell'anno vinse il titolo di migliore direzione artistica, migliore fotografia e migliore regia ai Video Music Awards MTV. Di conseguenza il cerchio si chiude, e si chiude anche lo spazio dedicato alla nostra trasmissione, alla nostra classifica. È il 1989, io vi saluto, vi ringrazio per averci ascoltati, vi lascio alla programmazione di Radio 60 70 80 da Bruno Righetti. Ciao.
1: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Lo hanno deciso i vertici Rai al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo Rai attraverso nuove professionalità interne all'azienda. Si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici Rai è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione d'inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi. Le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie: Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima è dell'osservatorio dell'ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Basket al via la seconda fase delle qualificazioni ai mondiali 2027. Alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre, che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto, a più tardi.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: machine. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure as your bone.
1: 60, 70, 80, una canzone più bella dell'altra, una canzone più bella.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.